0: è una vita di tutti i giorni. Allora non ti lascio imbarcare come chi da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah.

0: Ça réveille, hein, Michael Jackson, souvenir avec Thriller. Allez, il est temps de retrouver Christophe Zagal, si vous voulez bien, pour cette dernière étape en Kazink. Nous sommes aujourd'hui à l'Oraide, sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertini.
1: RJFM et Campa Cui.
2: Diesot au base et l'Oraide, où nom taïderen et qu'il a eu aux Ogacar, au camp du Lousanto Albertini à Iso Animal. Au Gabra du Pourcadio, travaille à quoi zomol.
3: Terrain ou terrain qui au Mogacar ou à Uabiado, fait déjà les légumes, fait déjà l'orto, guine, et on se met courtoulant, on se plutôt allé au or. Ci siamo installati, erano abbandonati i terreni dopo più di 50 anni, abbiamo smacciato la bissa, abbiamo cacciato tutti i zebali, i tanghi e tutto. Abbiamo chiuso, abbiamo fatto le rende e abbiamo valato i nostri animali qui.
2: Andruzzando i borghi di Burci e di Gabra.
3: Allora abbiamo le gabbre alpine e grugiamo quei vecchi corsi per avere appena i sangue nervoso. E capiamo un po' scuro tutta la giornata in due libari, in quella sotto il paese, sotto l'Oredo, ostrimenti sopra Venzulasca. Allora i burcelli, che i burcelli vengono a charcuterie, tutto ciò che di fiadillo, goppa, palonzo, panzette, ulagne, brisotto, infine di tutto. E qui a Gabre vengono un gaggio, gaggio fresco, passo, becchio, odome.
2: E sostone di ribosi? Sobelebo.
3: E un travaglione con c'è mica ribosi, che fanno charcuterie all'inguerno. Quando siamo venuti da charcuterie, a principio noi Gabra fia. E on si bianta mica tutto l'anno, si bianta mica o si chiamo e gabre e abbiamo principio a fare charcuterie i primi novembre. Gli edifici, le edifici, non c'è mica greggio, là sia l'agricolo, così ne è perte con una vende i burci, così ne c'ho la preveglia parecchi affari, c'ho la preveglia un laboratorio di charcuterie, c'ho la preveglia un attilo, c'ho la ve tutto, c'ho la ve macchine, c'ho la ve a vende i burci, c'ho la a fare la ganico, a cerca o mangia. Gli edifici, le gabbre, gli edifici, le gustano meno alle uai gabbre che i burcelli che mangiano in campagna, ma anche le gabbre edifici, le giù l'avevo un paio di scarpinoi, direi.
2: Andruzzando Albertini spera gampa tutta a zoid in paese, di gresce a zosplodazione, di va di più burcelli e da ve più gabbre.
0: Andruzzando Albertini in Lorette, un lordaccio. Cabradio e Azitimana Kibane, un altro pieve à l'honneur écho Christophe Zagalia. Marc Lavoine, côté musique, pour continuer tranquillement votre matinée. N'oubliez pas le retour de l'information d'ici 6 minutes. Bon réveil si vous ouvrez les yeux, pas facile, hein, en fin de semaine. Allez, rassurez-vous, le week-end arrive.

0: Patrick Fiori et Marc Lavoine, occupés. Vous êtes pas occupés, 6h27. Peut-être en voiture en train de nous écouter. La couleur de votre journée, ce sera dans quelques instants avec Catherine Viguier.
1: Votre sécurité est notre priorité. Beaucoup de véhicules circulent avec des airbags défectueux fournis par la société Takata. Votre Toyota ou votre Lexus, immatriculé avant 2018, pourrait en faire partie. En cas d'accident, ces airbags peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles. Leur remplacement est obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr.
2: Voilà l'été, voici ICI.
3: Passez un bel été sur ICI RCFM.
0: Et Catherine, bonjour et dites-moi, quelle ambiance pour ce vendredi côté Zodiac ?
4: Des remises en question et encore une fois, les Verseaux sont concernés.
5: Bélier, ça joue pour vous en amitié, vous vivez de grands moments entre amis, mais aussi vous allez vous éloigner de certains.
6: Taureau, la famille et votre avenir dans la vie publique et professionnelle sont d'actualité.
7: Gémeaux, ce sera plus fort que vous, vous en avez conscience, vous voulez vivre comme bon vous semble.
8: Cancer, il pourra y avoir des perturbations que vous ne maîtrisez pas, mais on viendra à votre aide.
9: Lion, il y a de la séduction dans l'air, une histoire d'amour pourrait révolutionner votre vie.
10: Vierge, le ciel peut être clair, mais en vous, des idées sombres, ce soir, vous serez apaisé.
11: Balance, la conjoncture astrale vous est favorable, alors ne doutez pas trop.
12: Scorpion, un endroit vous ressource, vous prenez de la distance avec votre vie quotidienne.
13: Sagittaire, les sentiments que vous éprouvez pour lui, pour elle, vont obligatoirement évoluer.
14: Capricorne, vous faites la part belle à un engagement, il est aussi question de vos finances aujourd'hui.
15: Verseau, sur votre route, de nouvelles personnes, une en particulier pourra améliorer votre vie.
16: Poisson, vous soignez votre être et si besoin, vous partagez des émotions avec une personne de confiance.
17: Et pour nous tous, on pense que la vie est belle.
0: Merci Catherine. En tout cas, oui, c'est la philosophie du jour. Son Seigneur et Mezzo.
2: ICI Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Écoute, nous Didial, présenta Duda Matteurin. Salute, Matteo.
18: Salute, Evelyn. Salute a tutti.
0: E sentenze di Ubruge su di un doppio omicidio di Boretta sono conosciute.
18: La reclusione criminale a perpetuità per Christophe Guazzi, le sentenze che vanno da 5 a 25 anni, reclusione criminale per l'Astri e una soluzione. La decisione è cascata ieri sera a Ubruge su un appello necchisi. Le sentenze sono accompagnate di berio di sicurezza in cui l'impossibilità di avere un'arma di urta in Corsica. Olivier Castel è deviste Ubruge sua reazione a gente presente è stata tremenda.
19: C'è stato un soffio di stupefazione in sala quando il presidente ha annunciato a perpetuità per Christophe Guazzelli i suoi sostegni sono stati colpiti. Hanno suitato il requisitorio da pregura ai magistrati provvisionali all'invece del primo processo con giurato popolare. A corti hanno pronunciato 22 anni di sicurezza per Christophe Guazzelli in più dell'interdizione di tenere un'arma di 15 anni e andare in Corsica per 10 anni.
18: E l'astri incausati sono riconosciuti quasi tutti i colpevoli.
19: 25 anni di reclusione per Richard Guazzelli, o fratidono di Christophe, con 16 anni di sicurezza. 25 anni per Ange-Marie Miguelosi, con 15 anni di pena di sicurezza. 23 anni per Christophe Andreani, 13 anni di sicurezza. 22 anni per Cathy Châtelain, con 12 anni di sicurezza. Interdizione di no per l'anziana vigilia di prigione ed essa torna rullata in funzione pubblica. 16 anni per Jawad Sebouba per un doppio assassino e a prova d'assassino. 15 anni pronunciati per Abdelhafid Bekouch per la sua partecipazione in Madia Assolto per la Tombera. Jimmy Bayel è condannato a 8 anni, Jacques Mariani a 6 anni, François Marchionne a 5 anni con 3 attimpati e 2 in prova. Joseph Menconi è assolto Zanuzano per la socio di malfattori.
18: L'avvocato di Christophe Guazzelli, Franck Bertrand, era in Cassazione, ha palesato ieri una sentenza politica. I consigli di Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Jacques Mariani volevano vancheli alla stessa immercia. In giustizia sempre, Jean-Louis Tormen ha sorto un appello dopo la sua condanna all'affare l'erme via di Naiaccio. A corte appello di Guazzelli ha sguassato il juicamento e domandato una restituzione di l'erme e munizioni biade. L'anziano militare era condannato in gennaio scorso a 18 mesi di prigione e 6 mesi a tempo. Padi. Os avogados do Camille Romagna anunciaram que uma riguista será posta para obter um pagamento justado para os 3 meses passados de detenção.
0: E fomos o caso lá, quoi?
18: O desmonte passa em vigilância na resort na água do Nido Ir em Bastia, o gomida do resort na água custa dado que l'ultimo galor e a nova tugrecha o gusumo água lá na cuire. E madral isocolmi a 75% uma abreviatura remarca que o mês de junho na região do que 4% de pluviometria habitual em Balagno e em Cabigor o nível do lago é subterrâneo e de já baixo aço. A autoridade chama a tudo nenhum a tutta hora mai um comportamento de sobriedade e nos algum sumo.
0: Marco Paul Luggiani, capia o cruz de Gorsiga.
18: Dopo 9 anni e mezzo passati ao gabo di un centro di lobere universitario e scolare, il direttore Marco Polo Luggiani Zineoa, sempre ai servizi di studenti gurtinesi, l'azione è stata girata per obbligare un allaccio all'alloggio e al cibo per tutti. Ristorante universitario privato, l'acquisto di vestimenti per i 188 no alloggi. La stampa di Marco Polo Luggiani è importante in corti. O ritroviamo oggi a 8:15 invitato a reazione in cui Elena Battini.
0: E una conferenza di stampa Erin Arbancesa.
18: Una squadra sempre rita, ma chi sole ribenta l'indomani la consente di ADNCG o Sporting Club di Bastia mostra una strategia di ara doba avalada budget validato un nuovo modello economico e ricostruzione dell'effettivo. O presidente Claude Ferrand di Buntele di Azzurro Lunta Roland Frias ridò al Sporting Idando senza vendesogni e gli indusi sempre i più e i sosteniori.
20: Ie fagion kubart e die priorità di Sporting, Claude Ferrand di incalca chi senza iso sostenidori un club unenonda e annuncia da qui a poco una riunione e scambio e di no intrenamenti delocalizzati in pareti regioni per i daffiato a Stuleame chi si è rotto a stagione scorsa, non ta obbiano finanziario, il club ha presentato un budget di 9 milioni d'euro cu 900 mila euro rimessi dalla Sugiadi e 2 milioni e 800 mila per mezzo di eventi di tre giugatori. Ori, e spese salariali elle sono state ridotte da circa 5 milioni d'euro a 1,5 milioni, mentre il centro di formazione ferma in core di obrugetto senza galaiso investimenti, intanto continua il mercato di trasferimenti e il gruppo affidato a Laurent Perlada da Eoloa forse torna sai non sua prima partita di Lega 3 o Zete da Osto contro Le Puy en Valais che si giocherà in Furiani a Ushudioso.
18: E ti ha ragione di Claude Ferrandi da Ridoa Nanta uno strusido di CRTFM.
0: Mathieu, a ringraziabi.
18: A ringraziabi, a dopo.
0: Serra di Ridorno a 7h30.
18: Yé, c'est Radio Gui.
0: Bon, allez, pia d'un piccolo café, allez.
18: A dopo, a dopo.
21: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Mica isola di chemisage, oggi, eh? E a Sulanada, a vostra giornata, qualche nullo in montagna, sto dopo midiorno. Qua de impumante ed imperadura all'orlo di un mare sto dopo mezz'ora tra 29 e 33 gradi e montagna tra 25 e 29 aspettate e ed imperadura di l'acqua tra 25 a 30 gradi e è calda noi d'imperadura.
2: Ici RCFM,
22: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et dans quelques secondes, c'est la jeunesse qui va prendre la parole. Il y a votre rendez-vous, Juan Tutokate, on parlera de contraception et sexualité bien sûr. C'était le cas d'ailleurs déjà hier. La jeunesse qui prend la parole et qui apporte un certain éclairage sur la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Voici Etienne Madialesi. À-t-il là ?

0: Cet ore passato di 20 minuti e parliamo di un concerto, canzone gorsi di Tampivastu sabato in Cattedrale Santeramo in Cervione a Settore Isère. Salute Matteo Orsucci.
1: Salute Evelyn, salute a tutti gli ascoltatori.
0: Come va?
1: Allora, tutto va bene, affrontiamo sul spettacolo, e con l'ultimo giorno di preparazione. E poi massimo, cioè appena il ramo no massimo, siamo assai felici, ecco, da coglia gli ante.
0: Allora, a fianco a voi un tarcano di Aguidara.
1: Ecco, allora di un di bella figura, faccio parte di un progetto, di una scienza di accompagnato di da Cecce Pesce a Aguidara. E allora, bon, Cecce, lo so, 4 anni che lo mi accompagna, è diventato un amico, e dunque il suo repertorio di vecchie canzoni. C'è un scopo di fatti, è quello di mostrare di noi l'influenza che lui è stata una canzone a grossa a certe epoche, ecco, prima, forse prima di un riacquisto. Allora c'è un rappresenta benissimo un riacquisto, con l'influenza di Mancedia Maggialesi, Chila Paiune, tutti questi affari, ma andremo a figliare anche un anno già questo è passato, d'altronde. Queste vecchie canzoni, cioè di non conosciuto per suonare anzi vecchie canzoni, e dunque, ecco, lo scopo del suo spettacolo di dimostrare influenze a parecchi buche in una canzone corsa, ecco, cioè di non canzone appena italianizzate, di Dandu, si canterà a Tino Rossi, si canterà o tango d'Argentina.
0: Marinaro.
1: Io canzone così.
0: O signore, cosa c'è?
1: Chi
0: dice in queste canzoni di Agur si gadodie?
1: Ah, beh, certe un son bettiate male, certi ben seri che erano dipinti d'Andu, e d'altre sono canzoni leggere, ecco, ma sono canzone assai vocale, assai dolce a tempo, c'è una maniera di portare che mi piace assai, ecco, dunque travagliamo in su davvero di cercare di va sempre uello qua oggi, ecco, poi se certe canzoni sono anche appena kitsch, ma di un aspetto che è simpatico, ecco, e c'era questa volontà di fare di cercare sempre o elle, di portare o gantu con la maniera più bella. Ecco.
0: Matteo, sei guida dei partigiani o ci sono aria di giorni?
1: Allora, travagliamo di mo assai preciso, con Cecce, ma no, c'è sempre una maniera di fatti
0: assai personale.
1: Di interessante, ecco, quando si travaglia con Cecce, e chi c'è o c'è bella sicura, di un travaglio assai serio che non avevamo. Ma a tempo ci sono i tempi dove noi siamo assai liberi, e qua c'è o va tutto accompagnare Guidara, bon, ci va già benissimo, e giusto appunto mi lascia assai piazza, e io a certi momenti lascio di nuovo assai piazza, c'è una specie di libertà anche se sta un gioco così tra di noi. E penso che è quello che piacerà a niente.
0: Dunque, questa canzone è a ritroa o a scopre per tutta la famiglia, questo spettacolo, domani?
1: Ecco, tutte le generazioni, perché per me queste canzoni rappresentano giusto appunto a lei, con l'anziano, queste canzoni che ho sempre inteso di non casa.
0: Quelle che cantavo in casa? Quelli che cantavo in casa?
1: Io tutto il mondo cantava in casa, ecco, è così, ma io ho già avuto la fortuna dare un modo buono in casa dare a Carlino, dunque è stato per i nostri chi impagherava, chi cantava, ma erano di nuovo presenti queste canzoni, in tematiche più leggere, ma non in nuda da Berta e mamma, quando la travagliava, quando era vedeva qualcosa, infine, era sempre in traccia di vischia, di canticchia queste canzoni. E dunque rappresenta non sa lei di come un'apertura lontana un'antribuga, e per la sicura di riscopre queste canzoni, allora piacciono anche a persone appena anzianette, ma giusto appunto se mi parlano a me penso che le parlano ad altri giovani.
0: E poi c'è di nostro draio che è fatto in paese con Nadalina e la scuola, dunque per i zideli sono canzoni che hanno un senso, sono conosciute, certe.
1: e so conosciute ha già fortuna di presentare questo in questo contesto di Cervioni, io spettacoli ne faccio pochi, davvero, ma questo giusto appunto rifletto ogni volta due che già avevo piacere di fare, di un spettacolo unico, ecco, a un scopo nemica di fare un grande giro d'estate, manca appena, e ho fatto due fare in sta cattedrale nuova di Cervioni.
0: Sant'Eramo, magnifico.
1: Di un paese bio, di un spettacolo che è pensato per niente in generale, tutto il mondo va bene, ma sono assai felice di presentarlo in Cervioni, per i paesani, per la gioventù di noi che è presente, chi canta, per chi, come l'hai detta, Natalina ha una cinquantina di zideli, ecco, per un paese, di un paesone Cervioni, ma hanno una cinquantina di zideli che cantano, donc un affare magnifico.
0: Matteo Sisante a guidare di Cecepesce, giusto da Redu, e ora permette di salutarvi, di felicitarvi. Dunque, un appuntamento domani in cattedrale Sant'Era a Cervioni, a Setorizera, con Matteo Orsucci e Cecepesce. A ringraziarvi, Matteo.
1: Vi ringrazio, Sant'Egi.
0: E una bella giornata. A presto.
1: A presto.
0: A presto.

0: la Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan, tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga début. Pia da ustra biazza, pestu gun certo, non tua Félie, puntu gorsiga, e imbarca de pelidalia. Félie, 60 anni già, ud 31 ottobre in Firenze, in cui usted dirci FM.
1: Regardez bien, là-bas.
2: Je le vois là-bas.
1: Un chef d'entreprise en vacances.
3: Oh, superbe.
1: Il ne vérifie ni ses factures ni sa trésorerie. Un spécimen rare. Mmh. Probablement un utilisateur de Collecto. Déjà prêt pour la facturation électronique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
4: Ici matin avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
5: Ici RCFM.
6: Sur la route, au travail, à la maison.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sans cette remède. Uno di dialinku, Mathieu Borini, buongiorno Mathieu.
7: Buongiorno Evelyne, buongiorno a tutti.
0: Principiamo qua giustizia, conosciamo le sentenze di Ubo Gesù, di doppio omicidio di poeta.
7: A reclusione a perpetuità per Christophe Guazzi, li 25 anni per usovra dello Richard, sentenze che vanno da 5 anni a 25 anni reclusione criminale bellastra incausati e una soluzione. L'augato di Christophe Guazzi, li Frank Berton andrà in Cassazione con uso cliente, a palisaduire una sentenza abolita. E consigli d'Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Jacques Mariani, Boleno Vancheri, agli stessi emerti. Ugis Monte Bassa in vigilanza in ciò che tocca a risorse in acqua, ad unire in Bastia o gomitato i risorse in acqua, deciso d'attività o primo livello allerta, per causa parecchie settimane di forte calore, temperature alte di più di 5 gradi a media stagionale, una crescita importante di consumo. L'autorità chiamano oramai a ente Roland Frias ad avere un comportamento di sobrietà.
8: Dopo un inverno che aveva permesso di ricostituire le riserve, la situazione si è presto impediurita sotto l'effetto di acciapitana. Secondo la brevettura, al mese di giugno, non ha ricevuto che 4% di biometria abituale, ciò che ha fatto calare il livello di fiumi e di valde freatiche, in particolare in Balagna e in Capigorso, sempre in situazione di tensione. Malgrado madrali che fermano rimpiù di vento, a circa 75% sono cresciuti. Di assai a consumazione d'acqua potabile e i bisogni di irrigazione con un'attività in anticipo di 15 giorni a 3 settimane in paragone con l'anno scorso. Per l'autorità sta vigilanza è un primo segnale d'allerta da preservare risorsa e può essere già misure più costringente in piena stadina.
7: Articolo Zano a Redroa Nantausido DC RCFM.
0: Li radio Astia in pericolo secondo uso personale.
7: In un comunicato, il personale ha annunciato che 6 impieghi verrebbero spariti a guia a dicembre del 2027. Impieghi che sarebbero mandati verso il gruppo l'istituto di servizio pubblico. Il personale balesa anche una possibilità di trasferimento in lira verso l'entità creata di gennaio. La CFDT domanda guarda che chiarificazione al primo ministro chi posti saranno cacciati, chi saranno emissioni trasferite al gruppo. Il personale di lira chiama a mobilizzazione.
0: A Gorsica campione di l'artigianato.
7: Campione Ivancia di ciò che risorte da un studio e l'istituto superiore i mestieri di AMAF, in cui 41 imprese ben 1000 abitanti in Pumonte e 30 in Cismonte di un livello più alto Ivancia. A Guiana e un orpat caletto e nulla fare in cui meno di 15 imprese artigianali ben 1000 abitanti. A un livello nazionale l'artigianato di Rausosorco in cui una 1,5 milioni di imprese al primo gennaio di 2024, in crescita di 28% in paragone con 2019. Dopo 9 mesi passati al capo di un centro di opere universitarie scolari, si ne va il rettore Marco Paul Lugiani, sempre al servizio di studenti curtinesi, l'azione è stata girata per ovviamente all'accesso all'alloggio e al cibo per tutti. Ristorante universitario privato, acquisto i bastimenti per i 188 alloggi. A stampa di Marco Paul Lugiani è importante in corti. O ritroviamo da qui a poco in vita di una reazione al microfono di Elen Battini.
0: E a transizione ecologica di battuta in Bastia.
7: Più di 300 persone hanno unito ieri all'Alboro in Bastia per la terza edizione di ACOP Corsica, appena come scontri internazionali per il clima, ma all'uso corso. Erano presenti al GDC i servizi dello Stato, ripresentanti e comune di un mondo associativo, di l'economia e anche dell'università. Tutti si bonano alla stessa domanda, chi strava avvia per la transizione ecologica in Corsica. Ritorno in antoscopo in Stati Uniti in cui Pascal Cristofari, delegato generale di pianificazione strategica e di transizione alla collettività di Corsica.
2: Siamo qui per presentare qualche azione concreta per mostrare la condizione climatica che peggiorisce di mesi e mesi, e si vede la situazione attuale di altezza di temperature. E dunque mi ha parlato di riscaldamento di scuole di primario, e mi ha parlato di questione di coste di litorale corse che soffre di altezza di un mare, e mi ha parlato anche di gestione dell'acqua, di transizione ecologica, energetica e transizione anche economica e adattazione della nostra economia e la nostra vita quotidiana a questo cambiamento climatico.
7: Un'intervista di Camille Parsi.
0: Mathieu Bourigny, ringraziabi.
7: Ringraziabi, Evelyne.
0: Alors, c'est Redirident de Cuyon Nord.
7: Yeah, c'est Radio Guyo Pinquedade.
0: Bon, allez, baspé, toi.
7: Ado.
3: Toyota Monte Auto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E a sull'annata vostra giornata, qualche nulla in montagna, studo pomeriggio, qua di Impumonte, ed imperatura all'ora di un mare, studo pomeriggio tra 29 e 32 rai, e montagna tra 25 e 29 di pomeriggio, aspettate, temperature dell'acqua tra 25 e 30 rai.
6: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et si vous voulez bien, dans quelques instants, on prendra la direction du port de Bastia pour découvrir une nouvelle école d'apnée.

0: Isol Gianti sur RCFM.
1: Ici matin avec Alindi, la plateforme du cinéma corse et méditerranéen. Soutenez la création. Plus d'informations sur www.alindi.com.
0: Je vous amène rencontrer l'agriculteur Rémi Bartoletti pour découvrir une gamme variée d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques du Cap Corse. La marque s'appelle Mimalodrine, à retrouver cet été au marché de Cisco tous les mardis de 17h à 20h dans la cour de l'école.
2: Dès votre réveil.
3: Ici, RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
4: Facciolo gli essenziali e l'idrolà, dunque adio piantato, adio nettato 6 ettari di montagna, adio messo 100.000 piedi di mursa e dopo adio altri luoghi in Capicorso e una distilleria e faccio mogli e idrolati, dice Radio. Si fa che ieri presentiamo tutti i nostri prodotti ai corsi, che non sono mica tanto pratici di luoghi, ma così cominciano a conoscere. E effettivamente con altri produttori poter volte fare una lea, dice Radio, che ci associamo per fare un prodotto, a chi faccia un sapone, a chi faccia una candela. Allora si distilla tutto l'anno. Perché ci sono piante che vanno colte d'inverno, l'altra d'estatine, dunque si lavora tutto l'anno in luoghi, c'è di che avanzare, c'è di che lavorare tutto, ci sarebbe delle piazze anche per i giovani, ma bon, speriamo che ci sarà seguito. Allora io faccio solamente piante neutrali, dice Radio, dunque sono tutte piante che crescono da noi, con specializzazione da noi, dunque c'è l'orio di Capicorso, che allora in Capicorso è un luogo che sono a tutti gli elementi, acqua, vento, speciale, c'è sempre appena i sali dappertutto perché è mica tanto là, dunque abbiamo veramente caratteristiche che non si trovano manco in altri luoghi in Corsica di Orte, dunque abbiamo tutte queste piante nostrali, dunque ha giù uvinoccio, voilà. C'è evidentemente il rosolo marino, un mirto, c'è il vino larice che con l'ugnolo, uno degli amici Albertini, Marco Maria, dunque che un giorno che si è installato qua su abbiamo cosa c'è torna? Guarda appena perché tutto di capo la di mica. C'è a crista marina di un finocchio di mare, che è un'erba magnifica, e a chi faccia come i citrioli, voi mangiano della cedo. C'è una pianta che di mica conosciuto tanto è in Corsica, ma è un peccato perché è una pianta magnifica. Voilà, dunque c'è appena agrimentina in piaggia.
0: Rémi Bartoletti avec sa gamme Mimalodrine. Alors je vous le disais, vous pouvez le retrouver tous les mardis de 17h à 20h dans la cour de l'école de Cisco. Et puis si vous êtes à Petra Corbar, il y aura une nocturne le 25 juillet, le 29 août et puis également à Canary le 17 juillet et le 21 août.

0: France Gall côté musique. Et puis dans la prochaine demi-heure, nous partirons en randonnée. Vous retrouverez votre chronique Par ici les échos avant de découvrir le teaser des experts qui vous sera présenté ce matin par Arthur Solinas juste après le journal de 9h. Place à l'actualité, il est 8h30, Toto Remezzo. On nous disait les dottori mezzo in cu Mathieu Borini, buongiorno.
1: Buongiorno Evelyn, buongiorno a tutti.
0: So cascade sentenze di Ubrugesu di un doppio omicidio di Boretta.
1: Reclusione criminale a perpetuità per Christophe Guazzelli, 25 anni per usovra di Lou Richard, sentenze che vanno da 5 a 25 anni reclusione criminale per l'Astri e una soluzione. E sentenze sono accompagnate di periodi di sicurezza in cui impossibilità di avere un'arma e di urto in Corsica. Olivier Castelli è deviste Ubrugesu a reazione Iaiente presente è stata tremenda.
2: C'è stato un soffio di stupefazione in sala quando il presidente ha annunciato a perpetuità per Christophe Guazzelli. I suoi sostegni sono stati colpiti. Hanno suitato il requisitori da prigura ai magistrati professionali all'invece del primo processo con giurato popolare. A corti hanno pronunciato 22 anni di sicurezza per Christophe Guazzelli in più dell'interdizione di tenere un'arma di 15 anni e d'andare in Corsica per 10 anni.
1: E l'altro incausato è riconosciuto quasi tutti i colpevoli.
2: 25 anni di reclusione per Richard Guazzelli, il fratidono di Christophe, con 16 anni di sicurezza. 25 anni per Ange-Marie Miguelosi, con 15 anni di pena di sicurezza. 23 anni per Christophe Andreani, 13 anni di sicurezza. 22 anni per Cathy Châtelain, con 12 anni di sicurezza. Interdizione di no per l'anziana vigilia di prigione di essa torna rullata in funzione pubblica. 16 anni per Jawad Sebouba per un doppio assassino e a prova d'assassino. 15 anni pronunciati per Abdelhafid Bekouch per la sua partecipazione in Madia Assolto per la Tombera. Jimmy Bayel è condannato a 8 anni, Jacques Mariani a 6 anni, François Marchionne a 5 anni con 3 attimpati e 2 in proa. Joseph Menconi è assolto Zanuzano per l'associo di malfattori.
1: L'avvocato di Christophe Guazzelli, Franck Berton, andrà in Cassazione e ha palesato una sentenza politica. I consigli d'Ange-Marie Miguelosi, Christophe Andreani e Jacques Mariani vogliono anch'egli alla stessa immersione. In giustizia sempre, Jean-Louis Tormé ha assolto in appello dopo la sua condanna nell'affare l'erme bia di Naiaccio. A corte appello di Bastia ha sguassato il legamento e domandato la restituzione dell'erme e munizioni biade. L'anziano militare era condannato il gennaio scorso a 18 mesi di prigione e 6 mesi attempati. L'avvocato Camille Romagna ha annunciato una richiesta di rapporto per ottenere un pagamento di Stato per i 3 mesi passati in detenzione.
0: Ha comunicato il personale di Lira.
1: Ieri in un testo è palesato il pericolo se impieghi dovrebbero sparire da qui a dicembre del 2027, impieghi che sarebbero mandati verso il gruppo dell'istituto di un servizio pubblico. Il personale enuncia anche una possibilità di trasferimento di lira verso l'entità creata di gennaio. La CFDT domanda qualche chiarificazione al primo ministro chi posti saranno cacciati, chi saranno in missione trasferiti al gruppo. Il personale di lira chiama a mobilizzazione.
0: Attenti, chi c'è da mancare l'acqua?
1: Oggi smonte passato un vigilanza andata a risorse in acqua. Ad un'e due in Bastia, ho gomitato i risorse in acqua, constatato che gli ultimi calori hanno fatto crescere il consumo acqua e l'anno a cuire. Il madrali sono colmi a 75%, ma a brevettura rimarca che un mese di giugno non ha ricevuto che 4% di pluviometria abituale. In Balaia, in Cabigorso, il livello di acqua è sotterraneo e di già basso asso. L'autorità chiama a tutto ognuno da tutta oramai un comportamento esubriato da in uso consumo.
0: E dall'acqua passiamo al clima.
1: La terza COP di Corsica si è tenuta ieri in Bastia. Più di 300 persone erano adunite all'albergo per parlare di transizione ecologica. Erano presenti a ZDC i servizi dello Stato, rappresentanti di comune, di un mondo associativo, di l'economia e anche l'università. Uno dei punti azioni importanti di scontro è il progetto Scuola Fresca, un dispositivo che vuole rinfrescare le scuole bastiacce. L'Auda Guigi Lisbragia ha aggiunto a Omeri Bastia, incaricata della transizione ecologica.
3: Charles André è detta Scuola Fresca perché è un luogo che permette di accogliere luogo con arbori, con ciò che si chiama in francese il lo de fraîcheur, e di per questo abbiamo una scuola che si vuole così per accogliere il benestar di squadre pedagogiche e di scolari. La nostra ambizione per la città di Bastia con tutti le leti è di accompagnare tutte le nostre scuole non ta sta ricerca di conforto clima digo si possi di così veramente sta volontà di benestare per i dideli per i scolari tanto l'estate ma di nous l'inverno.
1: E oggi scuole di Agida sono concernate dal progetto, prezzo totale di installazione è quasi 235.000 euro.
0: A ringraziare Matteo.
1: A ringraziare Bievelene.
0: Tiremo davanti coda un po' di questo appunto.
4: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Usò le luggerà oggi e tutta la giornata di qualche nullo in montagna, studio pomeriggio, qua di impumonte e poi di imperatore all'urlo di un mare per studio pomeriggio tra 29 e 32 rai. In montagna aspettiamo 25 a 29 e poi ad imperatura di l'acqua oggi tra 25 a 30 rai.
5: Ici RCFM,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et c'est la ligne droite, oui, il reste une petite demi-heure avant de retrouver les experts dont on connaîtra le programme dans quelques minutes. Voici Jean-Charles Pape avant de partir en randonnée d'ici quelques minutes.
7: Gentu gradili, li vetto allo

0: En compagnie de l'accompagnateur en montagne que vous connaissez bien, François Thomas, nous sommes à quelques kilomètres du village de Mourad.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Oui, nous arrivons à la fin de notre balade. Nous sommes à proximité du village de Mourad, sur ce sentier donc, qui a été notamment réhabilité avec le bureau montagne du Nebuska du Montagnou, dont fait partie notre invité François Thomas et qui est accompagnateur en montagne. Franchet, c'est mouillon, petit donc aiguille. D'abord, tu es au vieux, mais il y a des gens qui courent.
4: Il y a des gens qui courent et nous avons fait l'acqua pour que nous avions avoir la pause de fraîcheur, nous avions besoin. Mais au-delà d'un bel fiume en cui ils ont posé pour l'en passer l'acqua, c'est toute la vie des tempi et l'économie de. Di un fiume e l'economia di un filo d'acqua. Allora, guardate, già abbiamo qua là, si vede un condotto che si chiama una piova, in francese le bief, di la menée d'eau, di era per portare l'acqua ai mulini. Ma mica, allora, i mulini, cosa erano questi mulini? C'erano i mulini per fare verina castagnina, c'erano i mulini per fare l'olio d'olivo, c'erano i mulini per il grano. Tutto lungo al fiume, ma al di là dei mulini c'è anche il valchere. Il valchere era il tempo di Aseda per arrivare i vermi che facevano Aseda e di nuovo per fare della. Dunque la valchere aveva bisogno d'acqua e dopo avremo due verere. Una verera antica, una verera corsa, un'anta comune di Muradu, andremo a bere là. E avremo di nuovo, appena più sotto, una verera di tipo bresciana, vuol dire l'Alti Fornelli. Questa era per fare varu, per fare pezzi di moneta, per fare campane. Dunque avevano bisogno d'acqua e di legno. Dunque qui avremo il legno e avremo l'acqua lungo il bevinco. Vi ride che c'era una grossa economia di un fiume.
3: Ecco, noi ci stiamo qui, in fiume, Francesco Thomas, ya ringraziabi per questa spassigliata in giro a suo paese di Mourad, in un nebbio, e poi a presto.
4: Après, tout simple et compiégé.
0: Ah, François Thomas, il semble un piège. Vous alludez à notre ami François Thomas, il peut à Zitimana Kiben, et s'éguiderait à Squadra di RCFM et Christophe Zagalia. Stéphane Orsini, c'est Rémo Incasinka.

0: que moi.
1: Faut que tu m'aimes sur RCFM et continuemos à scopre di nostra cronaga saramagia. On a cronaga in lingua gorsa qui c'è presentata da Marco Biancarelli ogni giorno, un mistero di quotidiano spiegato semplicemente, wifi, GPS, ADN, stelle luccicanti, eccetera, eccetera. Si facci magica a scienza.
2: Oh cari, buongiorno. Sapete che oggi non possiamo più campare senza elettricità, è vero? Pensateci appena, o l'uomo, i telefonini, l'ordinatore, la televisione, il posto che vi porta a vostra radio RCFM, tanto bisogno di elettricità. Ma safari, chi è vero? L'elettricità è un movimento da farucci ciucchi ciucchi che si chiamano elettroni. Quando si spostano, o più spesso in i vili, portano energia. Fa nascere sul movimento di elettroni e dunque ad energia i centrali elettriche facili di calamiti maggiori indrinti a bobini di filo. L'insembo è chiamato alternatori. Sul movimento è fatto da una turbina che si muove in qua forza dell'acqua per i centrali idrauliche o il carbone o il petrolio o il gas per i centrali termiche. Oppure di noi il 90% della produzione in quell'uranio nei centrali nucleari. A quali ci sono di noi i pannelli solari. Possiamo immaginare l'elettricità come un fiumicedo che corre in villa portando acqua, o in suo caso preciso, energia in te. Il termine preciso è a corrente elettrica, semplicemente. Allora, la prossima volta che voi accendete un lume, pensate a qui di piccoli elettroni che viaggiano in furia e facciano una corsa, giusto, per il vostro conforto.
3: La Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Feli fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Feli au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, on triga debiu, pia da ustrabiazza, pesto concerto, non toi fili, puntu gorsiga, e imbarca de pelidalia. Fili, 60 anni già, o 31 ottobre in Firenze, in cui sostegno di RCFM.
4: Les écrans, c'est cool. Pour se retrouver en famille, souffler en fin de journée, vibrer pour son équipe ou ses héros préférés. Mais il est important que les parents maîtrisent leur utilisation, en évitant par exemple d'exposer leurs enfants pendant les repas ou avant de dormir. Pour les plus petits, les écrans resteront éteints. Avant 3 ans, un enfant a besoin de bouger pour découvrir le monde, développer ses 5 sens et échanger avec son entourage pour bien grandir. Plus d'informations sur arcom.fr.
5: C'est le livre de l'été, Le divorce parfait de Geneva Rose. Après Le mariage parfait, best-seller mondial, la reine américaine du thriller psychologique revient avec Le divorce parfait. Jamais son héroïne Sarah n'aurait imaginé un tel rebondissement dans sa vie. Le divorce parfait de Geneva Rose, un livre XO.
6: L'été se passe sur Ici RCFM.
7: Votre radio.
1: D'ici quelques instants, ça sera le jeu aussi qui revient de 11h à midi. Alors n'hésitez pas à réserver votre place au 04 95 32 22 22. Mais avant ça, il est 11h et à Mapilia, ou Notizia, Lidi, Ondi, Chorinco, Mathieu, Bourini, Kitchi, Radio, Ondi. Saluto Mathieu.
8: Salut Arthur, salut à tous.
1: Is intense di processo di doppio omicidio di Porretta so cascati ieri.
8: Ieri reclusione a perpetuità per Christophe Guazzelli, 25 anni per uso fratello Richard, per l'astri messi in causa, is intense vanno a 5 a 25 anni reclusione e una soluzione. L'avvocato di Christophe Guazzelli, Frank Berton, era in Cassazione. I consigli di Jean-Marie Miguelosi, Christophe Andriani e Jacques Mariani vogliono anche gli stessi in merce. Una vintina di militanti in azione le sono trovati stamane in un lugale a società generale in Bastia. Un'azione ebbe denunciato le difficoltà d'accesso ai crediti in Corsica. Un movimento che era la creazione di un microcredito allargato a 50.000 euro, un inquadramento meglio di un ruolo di l'ADEC e di Agadec, una revisione di criteri per gli imprestiti. L'azione ha mandato la creazione di una banca pubblica corsa in auspicio di banche regionali alemane, una banca che finanzierebbe i settori strategici come l'agricoltura e l'industria, secondo un movimento. Ugismonte bassa in vigilanza nanta risorse in acqua, ad unì due in Bastia, o gomitato i risorse in acqua, custa dato che gli ultimi calori hanno fatto crescere il consumo. I madrali sono colmi a 75%, ma un mese di giugno una ricevuto che 4% di alluviometria abituale. In Balagna e in Capigorso, il livello dell'acqua sotterranea è già bello asso. L'autorità chiamano a tutto ognuno da avere oramai un comportamento di sobrietà. Dall'acqua al clima, qua terza edizione di ACOP Corsica, più di 300 persone erano adunite all'Alboro in Bastia, erano presenti a ZDC, i servizi di Stato, rappresentanti e comune, di un mondo associativo, economico e anche dell'università. Tutti si buoniano alla stessa domanda: chi strao abbia per la transizione ecologica in Corsica? Dovrebbe nascere da qui a poco una rete di esperti di clima corso. Una puntuazione importante di suo scontro è stato il progetto Scuola Fresca, un dispositivo che vuole rinfrescare e oggi scuole vastiace.
1: A ringraziare Mathieu Bourigny per stasimana passata in lingua corsa e poi a riposarti bene.
8: C'è Marie Bouzan, mi chieda di Arthur.
1: On en dit mica trop à Omar, et surtout qui c'est sempre au Galdo.
8: Au Bekeda, des ringraziabi.
1: Allez, bonne journée.
8: A beige.
0: La météo avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Rien n'a changé en Haute-Corse et en Corse du Sud pour aujourd'hui et demain. Les deux départements sont toujours placés en vigilance verte. En Corse du Sud, la journée est ensoleillée avec tout au plus quelques nuages très discrets. En fin de matinée, vent de nord-est assez fort sur l'extrême sud, rafale atteignant 55 km par heure et des maximales en température voisine de 28 à 31 degrés, 24 degrés sur le relief. Et pour la nuit prochaine, des rares nuages seront présents tout au long de la nuit. En début de nuit, nous retrouverons un vent d'ouest soufflant modérément sur l'extrême sud qui s'atténuera par la suite. Température minimale comprise entre 20 et 22 degrés sur le sud-ouest du département et la région de Porto Vecchio, 21 degrés sur l'extrême sud. Sur les autres régions, elles seront comprises entre 13 et 16 degrés. Et puis du côté de la Haute-Corse, pour la nuit prochaine, les rares nuages seront présents aussi tout au long de la nuit, un vent faible variable et puis des minimales comprises entre 19 et 22 degrés sur le pourtour du département et en Castagniche. Sur les autres régions, elles seront comprises très tranquillement entre 12 et 13 degrés.
0: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Salut à tous, un piacere di ritrovarvi torna nanta Londi d'Avreguenzamora, siamo insieme sino a mezz'ora, il tempo per noi di Giuga insieme. Allora, tutto è pronto, Simon Guerini è pronto a realizzazioni, Patrizia Gombone è pronta allo standard da accoglia via 04 95 32 22 22 e io sono sempre pronto, Arthur Solinas, per accompagnarvi e per quantunque prova a favi qualche trappoletti c'è radio, i questioni, i domandi sono qui, le blind test è prêt, on écoute e on retrouve una via rano a Libertà Mor e je vous attends très nombreux par nostro yogo Indoina.

0: votre jeu sur ICI RCFM.
1: Hindouina revient une dernière fois sur RCFM avec Jean-Michel du côté d'Okana. Bonjour Jean-Michel.
2: Salut.
1: Comment andiamo da poco tempo?
2: Andiamo bene.
1: Bon, c'est...
2: Tanto bene, c'è mica la piscina.
1: C'è mica troppo caldo in paese in cui bestie e tutto sta affare qui?
2: Ah, si è appena rinfrescata, va, po. Sicuro che c'è stato caldo, eh?
1: Boh, io c'è stato caldo.
2: Era di viscio, eh?
1: L'animale si porta di bene?
2: Si portano bene, aspettano a montagnere da qui alla settimana che viene.
1: Quando culetti montagna da qui alla settimana che viene?
2: Marte
1: si appronta dunque a montagnere.
2: Andai a meglio in su, a riscura.
1: I casi di luoghi sono pronti?
2: No, non ci sto con Michi.
1: Ah, d'accordo.
2: Io con la Teseco.
1: D'accordo.
2: E con la vera una volta alla settimana.
1: Bon, ma parla Jean-Michel, è tempo per noi di yoga, conosci i regoli?
2: Sicuro.
1: Bon, allora, ma comincia con ciò che lo dice l'inglese, o blind test. Sei pronto?
2: Sì.
1: Allora, andiamo.
0: Indovina, le blind test.

0: RCFM et Campacui, Christophe Anouzagaïa.
1: Bienvenue à toutes et à tous, et Campaculomag à Montegrosse, où nous sommes en Balagne cette semaine. Une quatrième étape au hameau de Longuignan, où retrouver l'une de ses habitantes, Marie-Antoinette Mambrini.
0: RCFM et Campacui.
1: Marie-Antoinette Mambrini est d'Agui, impaez et di Longuignan. Doboaouet travaillait au Vordigour, siga, et boulta d'Agui à Aridirat.
2: Sont partout dans l'année 20 ans, ils travaillent en Paris, dobo sont boulta d'Agui à Aridirat. Et d'une tarie mi so engagée à la mairie de la squadre de Joseph Emanuele. Je suis nommée adjointe. Je suis repartie dans Jean-Marc Bourri. Mon cousin de CAS et tout l'année, il y a mon cousin nostra et culturel et Monterousse. Donc, comme un pays au Diogo, nous aidons l'un en coulastre et mon cousin rend du service à dirité à manque aux personnes qui en ont besoin.
1: Et au rôle du Jale est assez importante.
2: Nous faisons sortie. Ci riunisciamo tutti insieme per mangiare, per bere un corpo, voilà. C'è sei persone anziane, ci sono certe famiglie che si installano, ma è difficile, non si trova mica all'alloggiamento, perché gli alloggiamenti che si arrivano oggi sono luati alle stadine, e qui c'è parecchie gas che sono luati alle stadine.
1: E sono una cinquantina a campa all'anno in Longuignan.
2: Siamo mica numerosi. C'è di tutto, c'è sei giovani che si sono, sei coppie con figli che si sono installati. Voilà, c'è gente che hanno compro, ma che stanno alla nada e che i vivi sono qui e vanno a scuola.
1: Marie-Antoinette, so cuba di nous, cuda altri, di a 10 a di Ubaese.
2: Allora, Aieja è stata costruita da gente Ubaese, c'era una Aieja che era più in alto, hanno fatto due vetri, una per una, e hanno arrivato a Aieja Agustin. Ma non è mai stata finita, e per questo che è sempre in pietra, perché non è mica sordi per finire. E c'è Agapelli Sant'Antone, donc il 3 giugno c'è Sant'Antone che sei vestigliato qui, c'era sei pastori e agricoltori vestigliati a Sant'Antone.
1: E seconda

0: Et au rawa, di redroa à Vincent, Albertine, ipe ba jiviori, di ochtem a sante.
1: Ognun ou agunoche, ma si mubogia koyela e aproala. Abunchigula, pianta di uvogu e di avurza. Certi adia manu urtigula, artigula, astrigula. O anqua gabanaccia, cresce in due nimun laole, a ube die gaze, nidiasi, tra i bedre e l'urti abbandonati. Ma attenti, quando si tocca buncigula, ella risponde subito subito, di una bianta ghizzinga. Esovronde so verde, con denti vini, e tutte berte di abbianta so coberti di belli fugulenti. Esso è li ghicci zingano, ma ciò la sabe, chi ha buncigula, è una bianta di benestà. I nostri uetti agugliano per fane zuppe, tisane, impiastri, o bagni per i bei. Pulisce u sangue e u corpo, ci aiuta a ridrua l'energia doba i vredi e doba a stanchezza. Di una pianta che si mandia e che è assai ricca in ferro e di piena di vitamine. A Buncigula, un nemico solo una pianta medicinale e un esempio di volontà, una forza di anadura. A ubuere da ricchi e pulia d'era e aiuta a crescita di altre piante. Cresce in ogni luogo, anche se d'era è povera e secca. A prossima orta che boa uide, saludate la piano piano e senza avere paura di vabizinga. Bagetti viuridi.

0: résoudre un mystère du quotidien expliqué simplement, le wifi, le GPS, l'ADN, les étoiles filantes, tout au gué, in corso bella sigur, a cu Marco Biancarelli, l'indessara magia, je t'aime à sante.
1: Oh cari, buongiorno. Sapete che oggi non possiamo più campare senza elettricità, è vero? Pensateci appena, o l'uomo, i telefonini, l'ordinatore, la televisione, o posto che vi porta a vostra radio RCFM, tanto bisogno di elettricità. Ma safari, chi è vero? L'elettricità è un movimento da farucci ciucchi ciucchi che si chiamano elettroni. Quando si spostano, o più spesso in i vili, portano energia. Fa nascere sul movimento di elettroni e dunque di energia i centrali elettriche facili di calamiti maggiori indrinti a bobini di vilo. L'insembo è chiamato alternatori. Su movimento è fatto da una turbina che si muove in qua forza dell'acqua per i centrali idrauliche o il carbone o il petrolio o il gas per i centrali termiche. Oppure di no, il 90% della produzione in l'uranio nei centrali nucleari. A quali ci sono di no i pannelli solari. Possiamo immaginare l'elettricità come un fiumicedo che corre in villa portando acqua, o in suo caso preciso, energia in te. Il termine preciso è a corrente elettrica, semplicemente. Allora, la prossima volta che voi accendete un lume, pensate a quei piccoli elettroni che viaggiano in furia e facciano una corsa, giusto, per il vostro conforto.

0: Avec le bureau montagne du Nîmes, Biusca du Montagnou, dont fait partie notre invité François Thomas, et qui est accompagnateur en montagne. Franchet, si mouillon, ti donc gui, vraiment t'es au vieux, mais di au bévin qui corre.
1: Di au vieux bévin qui corre, et mouda, tu fascines l'acqua, tu que di genouawa la pose de fraîcheur, en avons besoin. Ma al di là di un bel ovium in cui esopo c'è per un passo in l'acqua, c'è tutto a vita di tempi e l'economia di un fiume e l'economia di un filo d'acqua. Allora guardate, già abbiamo qua là, si vede un condotto che si chiama una piova, in francese le bief, di la menée d'eau, che era per portare l'acqua ai mulini. Ma mica, allora i mulini, cosa erano questi mulini? C'erano i mulini per fare verina castagnina, c'erano i mulini per fare l'olio d'olivo, c'erano i mulini per il grano. Tutto lungo il fiume, ma al di là dei mulini c'è anche Valchere. Valchere era il tempo di Aseda, per arrivare i vermi che facevano Aseda, e di noi per fare della. Dunque a Valchere aveva bisogno d'acqua, e dopo avremo due verere. Una verera antica, una verera corsa, un'antica comune di Muradu, e andremo a bere là. E avremo di nuovo, appena più sotto, una verera di tipo bresciana, vuole dire l'Alti Vurnelli. Questa era per fare uvaro, per fare pezzi di moneta, per fare campane. Dunque avevano bisogno d'acqua e di legno. Dunque qui avremo legno e avremo l'acqua lungo il bevinco. Vi ride che tanto c'era una grossa economia di un fiume.
0: Ecco, noi ci stiamo qui, in fiume, Franchet Thomas, vi ringraziamo per questa spassigliata in giro a suo paese di Muradu, in Deunebio, e poi a presto.
1: A presto, sempre con piacere.

0: Jean-Paulo Boletti, a guidare e vagabondo, ali, abrimo l'emission e c'è dieze pumbezzani, e pronto, dunque, origeuimo, dieze pumbondiorno.
1: Allo, salute,
0: comandemo.
1: Tutto va bene.
0: Bon, tanto meglio. Allora.
1: Aggiuntesa a Angola, a Resena, all'Urte, ma volevo chiamarla.
0: Eh beh, giusto, no, appunto, per l'affare dei zucchini.
1: Sicuramente se era sotto all'occhio era meglio.
0: Ah beh, mi penso,
1: Bon, mi faccio un'onda, di già, a te ringraziarla, e che mi faccia confianza, a occhi chiusi. Questo è già, no? Non ci conosciamo manco, ma... Allora, state assente, da pesa ciò che ho capito, sono molle, pare sfunga, è così.
0: Sono molle e poi sono nero i colori, c'è radio.
1: Dunque, io giocoveria, mi sta assente, giocoveria, perché che sono ce ne ca uno o due, che cambiano i colori, sono mesi malate, ma sono ce ne parecchi da un anno a fare. Qui c'è la
0: PMU e i gas, uno non ce ne che due o tre, l'altro
1: allora sono ce ne da due o tre e cacciate e si può arrangiare da per ele.
0: D'accordo, ma, questa è una.
1: Ma sono ce ne assai. C'era fa qualcosa di radicale, ora ciò che veria io, taglieria, tutte le branche, chi so, in dove. Ma attenzione, quando ho tagliato una branca, sono foglie, una branca, sono foglie, che la sia di bietta o che la sia di zucchino, non c'è mica lasciato di 5 o 6 centimi, cioè tagliare al raso, si può lasciare di 8 centimi di più malattia. Dunque, che dettagliano tutte le foglie esotane a raso, questa è la prima delle cose. Dopo è un taglieria tutti i fiori masci. Allora i fiori masci si conoscono, sono portati da tige longhe fine. E un fiore masci non fa mica zucchino. Cioè taglia qui a raso guaio di no. Dopo, una volta che l'ha fatto questo con le micheche a mare, e credetemi pure che usuccio quando l'ha da qua tutte queste foglie tagliate, fiori in meno, i fiori che ci fermano, credetemi pure la nuova parte. Io penso che può riesce così.
0: D'accordo, io.
1: Penso che la può riesce avendo un affare così. Io sapete, io anche, per me la taglia è un affare miracoloso, è normale. È logico, non ci bisogna andare a scuola, tagliata una voglia, usuccio, un po' più andando, se no vanno a ciò, obbligata, lascia voglia, obbligata a approfittarne.
0: Si capisce, andiamo a parlare di parecchi volte.
1: Mi pare più semplice, penso che quando era cantato Giosocchini, penso che l'ha messo un ru, che da una terra come Giugiore, dunque non c'è mica a cercare questa parte qui. Vedo con se quello che fa Gerosto di rovinare la terra, di mettere giù, è di una logica normale. Dunque questo quindi è da rete a noi. Dunque, stupidare qui di Zucchino, essendo così, io da presso a me a dare parte.
0: Voilà, sarà forse pronta a ribattere. Bon.
1: Da presso a me,
0: Di tutte le maniere, Berghi ha difficoltà di non avere mica visto esattamente la situazione. Dunque.
1: Perché con Iwanka l'ha già detta questa, una pianta, soprattutto l'esperienza che tu io e darsi, attenzione, una pianta malaticiosa, avvidite subito. Quelli che sono abituati. Dunque, se è una pianta sana, non c'è mica da ciò che non riparte mica.
0: E non ci scordiamo di tagliare dunque un fiore maschio,
1: Un fiore maschio da tagliare. Adesso non serve a nulla, un fiore si tende, se vuole avere fritelle, e cioè tagliare un fondo qua io. E certe volte, io giustamente stamane, anche visitato i motocchini come tutte le mani, ce ne parecchi, Allora, quelli che piacciono di te la fare così, questi sono piatti qui e sono so buoni, ricordo con noi che c'è qualcosa di uno, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, giusto qualcosa hai usato Antonio della Vinsovasca, la signora ha chiamato gli assetto tubitali di pomidori, i giorni sono cascati come i miei, di prima.
0: Sì.
1: Ma non c'è mica un faccio cattivo sangue, e i giorni sono cascati, questo se ne parla più, ma risera. Io non ho più diverso anche per attenzione, ho battuto di tutti i mobili e ce n'è più di una cinquantina che sono già sortiti sopra.
0: Ah.
1: Dunque, non è mica perso l'affare. E lui i suoi pomidori l'ho applicato, avevi i fiori su prani, ho applicato. E dunque, come va? C'è meno galla qua, c'è meno galla, attenzione, non è cosa come so, eh. E beh, da recuperare, che l'ha perso qua, io da recuperarli qua su.
0: Ah beh, speriamo, già spero che lo segui dall'emissione e poi ci donnerà di Noel a capo come Angela per sapere, giusto per sapere, voilà, se la farà io a diado, mica bene.
1: Oui, attenzione, questa a me non affare che mi interessa, perché chi, attenzione, ciò che non troviamo è un affare meraviglioso, perché ce ne dà chi può non avere il problema, eh.
0: Foglie di sicuro, di sicuro.
1: Che tu hai come un dottore che ha la tua malattia, è esattamente la mia stessa fare.
0: Allora, vedremo se mi ridate il vostro titolo di dottore la settimana che viene, o da qui a 15 giorni, la che mi ha appena detto una natura in noi, di
1: ciò
0: appena
1: detto. No, so, non mi cadi, diamo qualità, ma sono dura cose, non piace mica perdere, di cose, indotto, eh.
0: Ieno, abbiamo capito.
1: L'ha già detto a parecchie volte, mi piace mica perdere, devo vedere che sa peggio, perché non mi sono marciato, e allo stesso tempo Zampara.
0: Ebbè, sentite, Bieremo, femmo confianza ai nostri amici, a Gerano d'altronde, eh? E ci sentiamo la settimana che bene, si ti vuole.
1: Ringraziamo a tutti quelli che vanno bene.
0: Una bella fine di settimana, Oise, eh? Profitta di me. Ringraziabbi, a beggi. Continuiamo di te, Ostre. Femmo piazza Pedro Naligiani. Pedro, cosa lo demo? Buongiorno.
2: Buongiorno, Ionca. Buongiorno a tutti. E un saluto all'amico che viene passato, Giuseppe.
0: Yeah.
2: E la Montesu. E era giusto, noi siamo un poco, Ionca, oggi, con un'amica qui. Arriva a la giubbo e venimo per un saluto, venimo i cinque pieve, venimo tutta la cresta da Vavella a Uga Bigorso, venimo il mare, dunque siamo in un luogo per un saluto se capo con i cibi, non so.
0: Se, non è mica il luogo più alto di Castanicia?
2: No,
0: d'altronde c'è una, allora, non so se la zadava quest'anno, ma a Groja via Besco, hein, so bo sui così.
2: E allora,
0: c'era un progetto di vanne un altro, normalmente si dava durante un mese d'agosto, forse che sarà di nuovo lampada una diama per avere qualche aiuto, hein, tenere io a niente a capo, ma io si di nuovo luogo a Buemui, noi che siamo mica.
2: E dunque se sono nei usti luoghi lì. Sì, non valeva bene.
0: Sono mica tutti miei, eh?
2: Ma qui quanto a me.
0: Che fortuna,
2: È una fortuna, oggi allora a un momento dato siamo stati appena usciti dopo assaltati, c'era dopo un mondo, a modo aperto. Ma
0: ci
2: siamo fatti giusto appena sotto, non valeva bene. I valli luoghi, non so perché attraverso.
0: Non bene, c'era un mondo stamane.
2: C'è un mondo.
0: Ah, ma è bene che c'è appena il mondo,
2: appena... Ah, è così, non da festa, non vale bene, non so mica perché. Dunque, vogliamo chi. Allora, ben inteso un momento, vogliamo sparte con voi e con gli amici. Non abbiamo tanto a fare di, perché bon, vi passerà giù una cosa che voi conoscete voi, e se non so mica. Tutti i casi, vi saluto. Abbraccio e saluto a tutti gli amici.
0: Bon, si è degullato non un pezzo, eh? Boy. Visto il vostro percorso, non è nemmeno strasiato, eh?
2: Merci andare.
0: Siete guardati, io la ringrazio.
2: Bon, chi è bagi, chi lo ci dirà, no? puntane tirano qui, dunque non abbiamo bisogno, quelli che con la non hanno bisogno di quello all'acqua,
0: sì, sì. Rivala debbe per un brado o rivala debbe...
2: Per un brado, no, rivalemo per un brado e... dunque la stessa volta la mamma torna con che si cambia un progetto e dunque la mamma fa da Ligiane sta volta un cassaio assai più lungo.
0: Ah oui, da Ligiane, d'accordo.
2: Ecco. Ah, ma le strade sono pulite, i luoghi sono belli, c'è l'erba e dunque ci sono profumi miracolosi. Un inebaro che profuma meglio assai e dunque ci campiamo.
0: Comunque che passerà di dare da boi domaidina, dunque.
2: Ah, allora.
0: Un collo che stasera, ma domaidina penso che forse mica usa un pedrone appena più sotto, così si ne fa alto tu che.
2: Sì, beh, è sicuro. Allora, stasera sente di basso.
0: Allì, sa voce che bon. D'accordo.
2: Allì, abbraccio.
0: Di noi buona giornata, approfitta de ben.
3: Allora, saluto io anche, saluto a tutti. Allora, solo come presente ho mai conosciuto.
0: E beh, io Angela.
3: Non
0: ti riconosce, Angela Podentini, per quelle che. Allora, si è curato con Pedro.
3: Allora, sta sente, ha detto tutto Pedro, un aiutante a fare aggiustare.
0: Yeah.
3: Se non è sempre lo stesso gustato per me. Di a fortuna che avevamo noi essere violista d'arte.
0: Cioè
3: le proprie accorgenesi sempre, spesso, perché chi siamo proprio fortunati. Ci abbiamo fatto una bandiera quassù, una piccola poesata.
0: Yeah.
3: E sostonde le giornate che contano più.
0: Che se io asa più mi metti a malattia. Non dico berì, dico berì, che tu mi diavi i problemi, ma francamente se io asa più dai.
3: Simon a un mosco di Uineba e a Galmana Montagnola.
0: Yeah. Boh, c'è poche cose giusta se non è di provvita.
3: Ma fa un saluto.
0: Ti ringrazio, ti abbraccio forte. Sei curato Guantone, non si sola?
3: No.
0: Oggi di lui no.
3: Pedro e quasi compagno. No, d'accordo. Di dirlo, va, amica, all'età di qui, ad altri pensieri.
0: Dai, bene.
3: Ma oggi è qui, non sono mica troppo in forza, perché, quando lo si canta, vabbè, ma devi è già. Ma Pedro, i Derkan, sono sempre forti, beh.
0: Bello, allora a montagna bere le plata.
3: Ma si mette alla portata e questo me ne dà a tutti.
0: È bene.
3: Perché quando è a uso livello, vorremmo anche andare a uso livello senza cercare di impastugliarsi con chi sia come me, perché e
0: viaggiamo soltanto forte. Sì, ne approfitta e senti, ti abbraccio e a ringraziare Bebe Susalud di aver pensato a noi.
3: E un saluto a tutti gli amici.
0: Ti abbraccio, voce. A beige. E beh, faccio piacere, non abbiamo mica, faccio piacere che queste persone abbiano una pensata ben noi e ho fatto dei seguaci da su Ubuntu. Vista che di quello io uso un pedrone, allora tutte le montagne sono belle, contatemi quanto a me per dire che ce n'è una più bella che un'altra, dopo ognuno ha la sua come appena o paese, ma a Igu francamente a quelli che non conoscono usano un pedrone, più di questo non è mica una spassigliata dopo sui che è difficile nel senso che ci può degullare anche all'ombra, a un fresco in famiglia e da guassù. Allora, da qua su, bisogna barrare non terrazzolo e davvero un Mediterraneo gusti di Duca. Si vede sino a Oca e Vizzaona, si vede tutto un Niolo a Bonta e Gabigorso, si vede, dopo si vede un tempo, ma berire sino all'Italia. Dunque è una vista magnifica. Bon, e ben, allez, ridurremo il filo di l'emissione, che si travaglia, si può mica qui per ieri. Allez, aspettiamo Piade a Barola 04 95 38 28 28 Isola ci da dire cascava su didolo di sa canzone di appena un azzardo e sentiamo dunque il gruppo Giramondo.

Giramondo, l'isola cittade, la ledoio d'informazione e pedibi, se bobi droit d'un cabigor, su stasera, a 5 ore, giuseppe un concorso e uce, non gaffe in de Jean, in Santa Seuir, alors, gusti, vi puede scrive direttamente sopra logo, una ghina stasera, a prodi, scola in festa, sa da bassa una media dega i voleli, stasera dunque aperte da 7 ore e mezzo, dicono che è sempre meglio a ridane a Zobiaz, allora baglia un numero di elevo, 06 46 12 89 31, 06 46 12 89 31, dunque scuola in festa, tutto è una visione di rana scuola in festa, e dunque stasera a 7 ore e mezzo, una media dega di voleli. E poi baglia va a sapere che domani sera ci sarà un concerto di un gruppo L'Arcuge in paese Guassù di Uorgo, mica Guaglion Piaggia, ma Guassù, non ta piazza i Adiesa, aperte da Nore Isera, do Bugena, dunque, domani sera da Zabecchi, 1 euro per biglietto, a ogni biglietto binduto, 1 euro sarà retribuito all'associo Scuola Gorsa, dunque, andando a partecipare a un concerto, vi verrete biegere, verrete obbligati di stare assente al gruppo L'Arcuge, e a tempo parteciperete in a un vato di mantenere salva e aiuta Scuola Gorsa, giusto appunto L'Arcuge, e ritroviamo subito, aspettiamo se volete intervenire, intanto sentite le parole, un po' non più sapere subito.

0: L'arcouge e domana sera in borgo a Nori, sera piazza a Diez. Allez, andiamo in Sangawi, noi Garbini, se mi sbaglio, mica ridrò. Un nostro amico Giovanni, go saluto, buongiorno.
1: Ah, buongiorno.
0: Salute.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, diteci, mi stiamo a sente?
1: Sì. Tutti che vengono anche la fase di una settimana.
0: Sì?
1: Sì. Noi qui a fare un uigo ci abbiamo a cua giù.
0: Ah, allora ritroviamo appena a gula giù, è questa?
1: A cua giù.
0: D'accordo.
1: Non ho ritrovato una, ma a me migliore mi ha detto un giorno che la messa così in decorazione, a me migliore mi ha detto siamo passati là sul chapeau di Napoleon amputé.
0: No, o manco ci aiuta a bere avant ma che lo può avere, giusto appunto, ci aiuta di nuovo a sapere che di, come un cappello di Napoleone ma ammuzzato.
1: Una mica di corne.
0: Ma interessante sapere perché così ritroviamo tutto ciò che noi siamo e si pochi giorni questi. E come ide o va tu da Zega o da Nana o una creatura? Come ide? Versi a ziga, voglio dire a ziga, d'accordo. E dunque ritenimo a gula giola,
1: a gula giola ci mettiamo ovviletto in gente. E parlando di ovviletto orsino.
0: Hanno detto così,
1: ovviletto orsina che rimane. Noi chiamiamo ovviletto femminiccio, femmino.
0: Allora aspettate, la già scrive ovviletto femminiccio.
1: Femminiccio.
0: D'accordo.
1: Come esiste di nuovo a scopa di ministro?
0: E di stessa,
1: A scopa di ministro ci ne serviva un po'. Come mondo lo panetta
0: o forno. Rimondulavano o forno, giusto appunto.
1: La scopa di ministro.
0: Non sapevi mica che c'era di nuovo Viletto Veminiccio? Ebbè, abbiamo imparato, sono contento Isabella.
1: Noi la chiamiamo così.
0: D'accordo. Donc, ed è riconosciuto che quando gli parlavano di un Viletto Orsino corrisponde a ciò che vogliamo di oggi su Viletto Veminiccio?
1: Sì, sotto dai grandi botti.
0: D'accordo. Volete aggiustare un'altra cosa, Jean?
1: No, ma voglio dire basta.
0: Sentite, tutti i casi...
1: C'è Via Stella che ci aspetta stasera, c'è un coso, c'è Via Stella che ha fatto un affare in Anta San Gaino di Carlo.
0: Ah bon? Non guardo di un giornale?
1: Io
0: a rubrica che li diamo dei paesi, perché vanno noi paesi. Ah, d'accordo, e ci avete partecipato?
1: Ma ne sono citato come ho fatto partita di Vecchi anche.
0: Ah boh. E dunque vanno interrogato allora?
1: No, ma non ho interrogato, adesso in diretta.
0: Ah, si basa in diretta? Ah, allora. Era così di mica appena commosso, no? Non mi faccio nulla. È la stessa cosa che di parlare alla radio, mi direte?
1: Saranno tutti simpatici come voi.
0: Saranno forse anche più simpatici che me.
1: Anche
0: voi. Allora, forse sarà più bestrava, ma cercherà di vivere la, o forse la nava bere appena più tardi. Dunque ci partecipate stasera, sentite. Voilà, dunque andremo a scoprire e a affidare tutto qui.
1: Sì.
0: Bon, beh, allora mi lascio passare la televisione stasera e poi
1: andare a prontarmi.
0: Avete appena il tempo, Bon, una bella fine di settimana e poi a quella che bene si di ore. A Beige. Con gran piacere, a Beige. E dunque, il nostro amico Giovanni, stasera dunque, ci sarà l'emissione Nanta San Gavino e Garmi, che è un assai grande assai, che di un giorno sono di come cascimida, sino a Bianchi, sino a Omar. E dunque, allora, quelli che fiediano a Bia Stella a Zero, potranno giusto appunto seguire il nostro amico. Allez, che ora è? 3 ore meno inti, basi, allora, allez, mi lasciate mica. È l'ultima di la settimana, di aperte così, solo, capogalato, quel lacrime a luce, contate e lasciami così, questa sì l'amicizia. Allez, Vidal, Bagun, Dumbria e di Sulana. Se den casa vostra, vi aspettiamo.

0: francamente, in una magnifica questa.
1: Gardini, sono tutti paesi.
0: L'Alta Rocca, questi, quello che...
1: Dopo vado in Portobolo, questi, va.
0: Ah, di l'altra parte,
1: mi contesta. E voglio dire, sono passato 4 anni d'Italia e io sono da generazione, se volete. Sono stato allevato a televisione italiana.
0: Beh, di noi, ma ricordo che abbiamo i programmi, seguiamo i programmi, che la abbiamo, piavano ancora, usavano i programmi francesi.
1: Ma fa, io, c'erano anche i programmi francesi, c'era la televisione Chur, Negre Bianco, e prima, le prime televisioni che c'è stato erano italiane, enfin, italiane. E ma qui mi amici venivano a bere i match di la prima divisione italiana. C'era un po' di casa di me, vabbè, c'eravamo la quindicina.
0: Ah, ma dando la televisione, la prima televisione era un spettacolo che s'accuglia niente davanti e diventava anche una maniera di passare una bella stonda.
1: Come dicevamo tutti i programmi. E perché se gli, quando è un'Italia c'è niente di mondo, di che regione sì? Sto corso, come corso? Parla dell'italiano,
0: No, ma è vero che Babre è morto di sua lingua gusti, di suo paese, ho fatto di parlare corso, avete bon, so poche difficoltà per farci capire.
1: Perché il primo reflesso dei ristoranti italiani è di parlare inglese.
0: È uno,
1: a me parlano italiano.
0: No, ma allora, qui costi abbia 30 secondi perché di un soggetto che mi ne so ha visto, se radio mi causolo, avanti, quando eravamo giovani, gli italiani, quando domandavano qualcosa a un corso, il corso le rispondeva più o meno in corso italiano. Oramai, anche gli italiani, qui in Corsica, ci parlano inglese. Perché chi pensano che non siamo mica capaci vuoi rispondere in corso italiano, in italiano in corso. E qui è vero che fa male, nel senso che non abbiamo manco alcuna difficoltà a poi scambiare con lui. E oggi sapere noi, perché ci parlano inglese, perché chi sapere noi che il corso si sente poco, no? Dunque si mettono anche lì a parlare inglese. Dunque.
1: Perché può, ma io da me, sono in nuove generazioni, gli italiani ce ne sono pochi, i corsi ce ne sono pochi di noi che parlano e voglio dire che hai delle difficoltà perché niente che vediamo perché c'è la banciurella niente come me cominciamo a essere vecchi, c'è una banciura, la banciurella.
0: Niente seguiti, più forse una esistente mica di telefono tutti i giorni, a Gabis, ma voglio essere abbastanza numerosi, beh, avere sempre a qualche sia, pronto a parlare e a scambiare, per questo che, biede, a due lampade una diama, sono tre a aspettare da re da voi, dunque, biede. Ma questo allora ci posso contare e a so, un bene vade, a so.
1: E già finì, Gianca, per... L'affare di Gadini, io conosciuto io. È vero che si chiamavano Tommaso, Tuante. E mi ha detto, andiamo a Bari all'epoca, c'era il cinema, c'era l'Eden e il Bari.
0: E il Bari,
1: c'era France Télégor. E passavano in strette come cugino. E passavano in strette, direi che si sbagliavano di duvoni. Dunque, in casa... Era mica champagne, era appena in capo, e mi hanno contato, fai, i miei parenti, mi contano che i primi turisti soggiunti dicevano cosa era sta qua, e altri dicevano, le corse sono qua accrobate,
0: e dice Barriano che dicevano noi guerri di imbastia attenta ai gadinate o fa dei mica rimori e parla dei bioni che dopo attenta ai gadinate senti vi ringrazio di aver perduto 5 minuti e poi vi prego una bella fine di settimana di nuovo
1: anche a voi, abbraccio a tutti
0: allora, a beggio. Allora, Giulia, proprio Maddalena e Battista.

0: Giulia che si chiama da Luciana, mi pare. Sì. Giulia, buongiorno.
1: Buongiorno, io ancora.
0: Salute.
1: Sono in casa pubblici d'amore, sono pure l'esi Montpelli.
0: Abbiamo scudato io già.
1: Mi devo fare tutto pure.
0: Ma quando?
1: quando è stato raccontato, piangi, solo,
0: vieni. Che? Un cuidanante di comediante, eh? Ma già mette appena così nel madino io,
1: Se voi venite qui una sera che lui è andato in un piede, un fratello, perché noi sapete avevamo un piccolo capannò. Per scrivere qui perché siamo buoni. La sera con così voce, per fare il karaoke a fare così.
0: Ah, d'accordo, non la sappiamo mica.
1: E quindi è stato uscito alle Changeur de Bisse, vedete? Quando ti piglia la storia con la Neocci, con la Capamorto.
0: Ah, giù capito.
1: Ancora rapido questi piedi. Allora, la prima nome è stata io, allora io a volo, io tuo marito, perché mio marito sta sempre tutti i giorni, perché non c'è attenti. Allora volete dire buongiorno anche a Angelo, a Giseppo, e a Mordo, che gli è mandato un nuovo paese. Che si muove sempre, sapete che la sua calcare era amica che mia mamma.
0: Ah, d'accordo,
1: la sua calcare dopo la sua mamma e la sua sorella, siamo sempre stati amici con
0: sua mamma. Si deve amica,
1: famiglia. E poi volete io, dico buongiorno, era sempre lui a chiamare, io ho vissuto a Saveglia, perché a Saveglia gli ho conosciuto da giù.
0: Ah, ma eravamo insieme avanti l'emissione,
1: L'hai stata assente stamattina.
0: E poi sentire di nuovo domattina, gli era chi travaglia domattina.
1: Allora sempre chiamato come giorno quando la. E poi una fare l'altro dicevo sai niente, e poi un piccolo capannò ci piglia assai
0: dentro. Mi penso, soprattutto l'estate così, c'è il travaglio.
1: Un piccolo commercio da Cicci, non pengo, 26 aveva appena miscelosso di mio cugino, vedo quanta ore.
0: Ah, quanta ore d'Angelica.
1: Voilà.
0: Era
1: 26 luglio, mi hai capito,
0: pensa a ridiamaci dando così fare attendere appena i pubblicità o manco per farla sapere a quelli che ci stanno a sente,
1: Ma sapete, io vorrebbe perché faccio da voi 2010 che lo hanno in vino me. Non un campo da nessuno di servizio, ma c'è un piccolo stabilimento, il capanò. E avanti ha incontrato una volta Mariange, c'è sempre Mariange questi.
0: Mariange che lavora con noi?
1: Sì.
0: Sì, c'è sempre,
1: vorrei la conoscere. E era venuta una volta, ma dopo un'amica volerebbe del mente, mi davi, che può anche assistere una sera.
0: Allora, non mi posso mica promettere perché l'estate, dico la verità, non è mica con tabugie, e perché già l'estate per cacciarmi un paese è assai difficile, a sera. No, perché cerco di. Bon, e vera di noi, essendo guassù, dico mica tutte le sere, si riaccontò che. Ma basi tutte le sere, sono bidato, io che invito, che mando un'invitazione, in ritorno. E vera che basi tutte le sere, siamo sempre o di vurcino, me lo si dice, o di sortita.
1: Ma se non siete di mix, non ci vuole mica di voi. Veloce perché una settimana gli ho voluto avere a Gianni, a mamma di Saveria. Lì era già l'invitazione, se non si deve mica voi, io ho amici.
0: Ecco, no, ma senti, sono mi su libera, tanto sì perché sarà con gran piacere, ma a voi mi la posso mica accertare e.
1: Non c'è problema, ma vedremo che lui stesso.
0: Bon, allora, non ci mica perso tutto, allora, vabbè.
1: Un vincitore per questo, ma come già quella bella quando si muove a Sciamma,
0: d'accordo.
1: A Mamona di Saveglia, e a Saveglia gli conosce di quella.
0: D'accordo.
1: Saveglia, io so da dire tutto.
0: Fammi così, allora fa debassare e poi chiama di GP l'affare di Azera, così l'annunceremo d'orna e ha obiettivo di droacci.
1: Allora, così ci sarà così Montpiero, ci canterà la prima la voce.
0: A conosco. Giulio, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
1: Anch'io, vi voglio.
0: Di noi.
1: A tutta l'equipe e a tutti quelli che chiamano e quelli che.
0: Perché
1: ci compiamo.
0: Tanto mi che lavoro. A beggio.
1: Grazie di voi.
0: Continuem uguale. Madalena, Madalena, no magazzino, è la misante, buongiorno.
1: Io non
0: ho bisogno, perché mi sentite mica? Sì, tutto.
1: Ah, bon. Allora, salute.
0: Buongiorno a voi, salute.
1: E a tutte e a tutti, eh. Bon, oggi che, quando me quando è venuta a Pietro e Angela,
0: Che sono terrazzano. Ma ce l'hai sonnè, tu, mica. So ben qui, no, i guai, francamente, so ben.
1: C'è, franca... Allora, ti stuzzico.
0: Ma è berraghi, è berraghi.
1: Domani va tippata, allora.
0: Mi vuoi guigia.
1: E poi allora, andiamo a mandare a Bino. Allora, mi va meglio la fare, perché hai letto un certo scritto non ta Facebook che
0: di un'altra cosa che so fare personale, se posso dire.
1: No, dico che a Mosa un po' le mica bagne.
0: Ah no, no, no, non c'è maniera.
1: Che le esotorbie. Allora, voglio dire...
0: Un esodegno, eh?
1: Un esodegno, che pensate voi, con esodegno, e poi, allora, se le per... si vuole dei cori consoli, io faccio parecchi mesi che, ci sbocca poco a fare. Allora, io tu, già fa conto con una risposta.
0: Ah, allora, mi interessa assai, sente, la
1: Ma corta, corta,
0: Allora,
1: e poi vai già a panare, mica tutto nero, un cervello vi vuole, ma non da un esorte. L'idea è un so folle, ma Giose è morte. Arriva in strada, aspetta la spannata. Questo sarà chiara, amante si schida. Poco raviumara di parola ardita, sbollero poesia, anima in armonia. Ecco.
0: Allora, Rio, perché ha di un cabo so che ha scritto, forse quelle che, a gente non così difficile, li viene difficile a capire tutto, ma...
1: non ha capito tutto, se è personale, ma...
0: Ma felicitazione e bella risposta, io.
1: No, mica felicitazione non va la banca. Allora, visto che oltre a fare, ci sarebbe niente a Rito, per aiutare Pinuccia, non c'è ciò che si è detto a rimane, non c'è i cercati.
0: Ah, io.
1: Allora ha detto scansapadiga che mi ha piaciuto assai, ne ha detto d'astre.
0: Culilongo, tranchio.
1: Allora, c'è di no. C'è di no corcio.
0: Corcio sì, ne abbiamo parlato già.
1: Alla diretta, allora.
0: Beh, mica ieri, ma sono due giorni.
1: Perché volevi di no, pare se ma volevi di no disgraziato, un po' malheureux. E volevi di no appena gnocca, un po' niente.
0: Allora c'è di nuovo, e poi Wendy, qualche sì, corcio,
1: parlando di... Povrantelli, Wendy,
0: allora, corcio Vradello, che...
1: è morto,
0: allora.
1: Odinto, beh, già che dicono Odinto di Pietro...
0: Ah, Odinto, oui, è vero, Odinto,
1: Allora, dopo c'è un'altra parola, ma... non è mica troppo impiegata, io mi amo a Egia, un Lazzarone.
0: Ah, no, questa la mia intesa, non ha poesia, qui qualche sì, ne aveva parlato, ma ora mi ricordo più, o Lazzarone.
1: Bon, e tu...
0: C'è di nuovo Boultrone, allora, certi dicono Boultrone.
1: Ma
0: questo
1: è Gianviseppo, no?
0: A me, Barri, sarà Gianviseppo, io così.
1: Perché Dielo Boultrone non vuole mica i... non so più, ora. Forse
0: che
1: questa,
0: Poltrone, c'è l'idea di un ugabe ora, ma poltrone è un stercaglio.
1: Un
0: Lazzarone è lo stesso.
1: È lo stesso. Allora, dopo c'è un'altra parola, e io l'ho aggiunta lì, tempi di un moabo. Allora, io cerco berbere se l'esistia, ma allora esisto, non vuole manco il, appena la stessa cosa. Allora, domando a gente se le hanno intesa. Digerai piuttosto erbo. Pianza.
0: Pianza, eh?
1: Allora, pianza, quelli di un pianzone. Allora, pianza, non funzionare, non sapete ciò che le dicono. Dicono, se joindre, o allora, joint-toyer, voli, fai un tin la massoneria, qua.
0: Ah.
1: Joint-toyer, ça veut dire faire des joints.
0: Mi bar,
1: Allora, io la dico, sì, d'altra gente, a conosce non ha il suo significato di pianza. Ecco, pianza di un'e che costi posa e con face l'onda.
0: Ma sarà mica forse un falso amico di qualche sia che dorme e che pianza? Vede?
1: Ah, non credo mica.
0: Non credo mica, ma voglio dire...
1: No.
0: Perché
1: no.
0: Da dove tu di Lia, cioè, udiva i...
1: Che voglio dire, può essere un omonima?
0: Pianzone, è pianzone.
1: No, ma dove tu avevi le parole?
0: Ah, è, a caspesso. Non
1: mi pare che a fare.
0: È bene, è.
1: E allora, può essere anche questo, ma io voglio sapere se non si vede in grado che io vado io oggi, se l'altra gente conosce.
0: Dunque, significato esattamente come un bosco scrive accanto di un fatto di come detto?
1: Io non faccio nulla, non voleva nulla. Questo qui, questo così pianza.
0: Pianza, d'accordo.
1: È un pianzone, potrà essere un italiano, non so mica. Come ho avuto la regia.
0: Beh, domandiamo.
1: Vi parlo di 60 anni fa, 50 anni fa. E dopo, perché siamo domandati a Stere, mi sono scordata di fare domanda. Poi. In corso, come vede le serpenti de Osarpe?
0: Osarpe, oui. Osarpe è nu, hein?
1: Allora, Osarpe è nu.
0: Poi c'è femminile, se non mi sbaglio.
1: Allora, qualche sia mi ha domandato come si dice la couleuvre in corso. Allora, Lisandro ha risposto: si dice la Osarpe perché non c'è nemica l'altro.
0: È usolo.
1: Allora, ha detto: bon, hai ragione, ha detto lì, ma c'è canto d'anta regione. Allora, già lo dicono: Sarpe o Sarpi. Ma allora, due secondi, scusate. Vi spiego, bon. Allora, e dicono che per c'è caldi anche quello che fa più giornale. Azarpi sarebbe la couleuvre per lo ma dice che in altro die Azarpi vuole dire le serpent che c'è caldi e lo chiamerebbe serpente o serpente. Allora, Catalina mi ha detto no, serpente c'est le mal. Noi non dimo né
0: sarpe,
1: dimo sarpo.
0: Ah, usarpo. Mi pare che la couleuvre mi pare aver inteso a zarpa, ma...
1: Allora, sarà questa. Ma allora, per dire, dunque, couleuvre o serpente, andiamo lo stesso.
0: Non è mica d'altro questo marito.
1: Ha detto un tic solo, ha detto la viperna, non è mica. Allora, domandiamo. E a Rimane è arrivato un sbaglio, volendo aiutare, un'altra parola per lo stercaglio. Yeah. No, non aveva nulla che bere. Ha detto, te ci vuoi, è quello che sono sticchi, come ogni... Allora, poi si è piato come... o allora di nuovo appena pretenzioso.
0: C'è appena l'idea di essere pretenzioso piuttosto. D'accordo.
1: Ecco, dunque mi...
0: Ridiremo espressione, dunque.
1: Espressione, ecco.
0: Bon, e domandiamo per pianza e pianzone, hein, se qualche sia inteso, ecco, diciamo.
1: Allora rimetti dei...
0: è così.
1: Chi s'aspetta.
0: Maddalena, ringraziabile una bella fine di settimana.
1: Saluto a tutti.
0: A beige.
1: Fate piano.
0: A beige. Continuiamo di idea vostra, sono 3 ore e 3 minuti. E ringrazio a Battista Basobasian, se qui o ritroviamo. Battista, buongiorno.
2: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute. Allora, diteci.
2: Boh, per cominciare faccio piacere senza malato potentino.
0: Ah, era Guassù Montagna,
2: Ti saluto. Per parole giuste è sensato.
0: Ah, yeah.
2: Dopo devo imparare a Sarpe, non rimane a Sarpe, non mi piace mica scontrare a me.
0: Ah beh, perché non è mica ben rigorosa questa?
2: No, non mi piace mica, non
0: è goffa, è goffa questa sì, ma buono.
2: Sì. Dopo, devo parlare, da un filetto, questo che nasce un guardo di Vadin, è vero ciò che c'è, con i ragazzi, c'è Antonio
0: e c'è chi ne ha parlato oggi?
2: È vero, cioè, non è mica auto, ma di Vadin c'è.
0: Di quello che ne parlava ieri, un villetto ursino.
2: Quando sono sotto all'alzi c'è.
0: D'accordo.
2: Dopo abbiamo parlato di un altro, ci siamo fatti una calcetta, mi pare.
0: Ah, ditemi.
2: E allora, con la urata, appena munto è
0: colà.
2: E scolà un formaggio, quando vuoi un sciappetto che si è cagliato, e che vuoi pigliare un petellè, un artefatto. certo, chiamano Useri, noi Useri chiamiamo ciò che sorge dopo un brucio.
0: Ah, d'accordo.
2: E qui è scuola o brumaggio.
0: Allora, ce la fa Iveranza, sa Giugabì?
2: Ah, oui, oui, non è capace a rimanere.
0: E cola e scula, d'accordo, d'accordo.
2: E cola, un latte appena munto, ma un latte presto.
0: Ah, una volta che le munto, subito.
2: E dopo, quando le cagliate, vedi messo un raggio, una presiera, e scola un latte, un formaggio.
0: Scola
2: e
0: un formaggio.
2: E dopo ciò che sorte, un petellè, un latte vato, qui chiamiamo un latte vato, lo mettete un uovo.
0: E ne va di roccio.
2: Un compro un pollicio.
0: Yeah.
2: E quindi tu brucio.
0: E fa due brucio, d'accordo. Yeah.
2: Voilà, è facile come pagnotto.
0: Facile per quelle che l'hanno fatto e che hanno visto va. Così no.
2: Quando il figlio di pastore si mangiano quasi tutti i giorni.
0: Ah, ma i pastori bollano o facciano tutti i giorni?
2: E
0: ti mangiano
2: tutto.
0: È vero.
2: Voilà. Ma allora, beh, un altro affare. No, dice un diagare con Boria, nulla con Boria ne corre cignano, ne volte, giusto un buon pane.
0: Come hai detto, Avine?
2: Un bulo a pane.
0: Un bulo a pane?
2: Un bulo a pane, un bulo a pane.
0: Un bulo a pane. Ah, d'accordo, d'accordo, bulo a pane, d'accordo.
2: E poi certo, dice anche un po' certo bene, comunque non dice questo, un bulo a pane.
0: Ah, bom, bom, bom. Abbiamo parlato, non sappiamo mica.
2: Era un po' più dura,
0: visto? È appena più dura, è vero, è vero, è vero, è vero.
2: Era giuntese parecchie volte, c'erano anche giorni, non va nulla prima.
0: Ah, questo è da voi uomo del mondo, è così.
2: A carte tutta la notte, ma breve, fa una cosa.
0: Famoso, è così, a saluta Juan Pedro, nostro amico Igotte, che ne abbiamo parlato ieri, ma mintua donna, fa l'arte di Michelazzo.
2: Mangia
0: bene, andare. A spasso,
2: Io invece che erano tutti i travagliatori, quando li vediamo a qualche sia un amico volontario che sta in piena forza, dice questo è un buon pane.
0: Ma d'accordo, vabbè, così un buon
2: pane.
0: No, se lo fuori a due no, è la prima volta che sento.
2: Ebbene, è tanto bello, no?
0: Boh, dice so che lì, basta.
2: I nostri anziani, niente di travaglio.
0: Un c'è.
2: Chi sta a rosta, chi sta a porca, chi sta i sciocchi, chi sta
0: a niente. Erano a riscarsi quelli che non fruttivano nulla. È vero. Ebbene, ti ringrazio.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona fine settimana, è un piacere.
2: Buona giornata a tutti.
0: A beggi. E per se torna completo e preciso, sempre Juan Pedro, era stato mintuato da questa di noi, ma uno che ha queste lunghe in oggi e qualche sigla, non gli piace tanto il travaglio. E a saluta a Jean-Luc Guy. Allora, e Luigi di Mige, noi siamo in Pionza. E in Pionza, per rispondere a Maddalena, ha scritto così, donc, a Igo dalle quali, restez planté là. Voilà. In Pionza, io ho fatto di virma sopra luogo, un luogo preciso, all'infinito, donc Pionza o Pionza o Pionza, perché forse che Jean-Luc Noiseau Regione o gli è trasformato in no. Ecco, così sono gente che hanno coraggio. Ecco, i saluto. Bon, se mi sbaglio quando ho queste precisioni, potete telefonare. Cerco di ribadire il meglio possibile. So che mi mandate non la pagina Messenger di Giancarlo Marsili, ma se vado a un stato che mi sono sbagliato parlando, di sicuro conto non a voi per ribiarmi. Allora, una canzone con il Dragolino, Antonio Giosi, e siamo qui sino a 3 ore e mezza, allora ci abbiamo. Di fida devi quelli che facciano la siesta, bon, a bere de va 3 ore e mezza, o stasera, a subito.
3: Edume, ti ricordi quello Dragolino?

0: Raguli, non tonne diosie. La remabia Jean-Luc Bobo s'intéresse à Gérard Renou in Calbi. Gianluca, Luca, buongiorno.
1: Salute Giancarlo, io sono Ciculino.
0: Ben qui parla di te, allora mi sono sbagliato una pronuncia, se ho capito.
1: Io in Pionza.
0: Ah, in Pionza, non conosco mica.
1: In Pionza, noi in Pionza, in Pionza. Allora, vero, io metto Wim davanti, in Pionza. E non te la dice che c'è Pionza o Pionza.
0: Allora, mi vuoi un esempio concreto di Gerardio, se tu ammetti un così?
1: Noi abbiamo quando mettiamo i bicchetti, in Pionza, lui.
0: Ah, in Pionza, d'accordo.
1: Mica c'ho tardi di... che lui si è,
0: ah beh, allora che,
1: vinti... dice no, non te la dice che hanno messo tassi, tu vois,
0: d'accordo,
1: io c'ho un pionzallo, cioè un picchetto lo metti e dopo usotti e dopo in pionzi o va lui fare la ridrosa o manico di azzappa, eh.
0: Allora io capito, allora, perché chi ha i genuoli per extension, me lo dice in francese, secondo lo si tratta di un stercaglia, uno che
1: esattamente
0: è, sì. E beh, una volta che tu metti un dobbio, tu non bucia più, non faccia più l'onda,
1: stai fermo questi,
0: e per questo che dunque uabu in Maddalena e giro questo un pionzone. D'accordo.
1: Guarda, visto, c'è un'altra, questa pronuncia, on, di bandiero che dorme,
0: yeah.
1: Un, c'è un, on e on,
0: eh. Yeah,
1: c'è tre maniere differenti, ma ti dice questa parola.
0: Ma se tu hai giù donne di questa maniera, già, mi si pare che tu ronchi.
1: Attenzione, stiamo parlando di ronchiamo stasera noi.
0: An due?
1: In Pigna.
0: Allora, Arigucada, perché cioè dillo, un gruppo Arigucada, un ronca mica, canta magnificamente,
1: roncate mica. Perché ti giochi, questo perché un giorno ci hanno confuso pure a roncada. A Diurgo, è verità, ha roncato quella sua Gesumeri.
0: Beh, giusto appunto. Ma dopo.
1: No. E per arrivare a Ciculino, sai che faccio venire umile, beh, come un ibote. E Jacques Filippi canta con noi, che è un commediante famoso, ma che canta di lui. E Jacques dice, portami due vasetti di mele Ciculino.
0: Bon. Donc stasera un ronca de mica, un erpia de manco, ma cantate
1: siamo impignati, stasera siamo impignati.
0: A chi ora pensiesia? A chi ora?
1: A un'ora e mezzo.
0: Di un repertorio di radio classico di Uisco, non è mica.
1: Esattamente, quello che ci hai fatto bene verso intrecciati.
0: D'accordo.
1: Dunque i vendimo perché non manco un anno, la mai vende tutta questa stagione, forse donna qualche mette.
0: Mandami Ade, se non avete già chi sono stabilite, fammi le basse così, come per tutti.
1: Sono tutte stabilite, contiamo poco, ma io ti manderò giù.
0: Ma là, perché dunque, d'accordo, bon, beh, senti, fammi così, buon concerto per stasera.
1: Buona emissione a te. Quando ho visto Use Mestro, sai che dicevano, invece dicevano Use Mestro.
0: Ah, Use Mestro per parlare di che?
1: Ugonji.
0: Ah, c'est déjà. Ah, donc si nous.
1: C'est maître de 6 mesi, hein?
0: Yeah.
1: Dove passata. Soprattutto i militari, sono semestre, perché i militari. Hanno 2 anni, e dopo hanno ancora 6 mesi, hein?
0: Ils rientravano nel canton, che abbiamo un tempo assai lungo.
1: I semestre, questa l'abbiamo imparata con Giacomo Vosina in corti, quando era studente. Studiamo un scritto, non ta gavera, e poi parlando di un semestre.
0: D'accordo, e beh, ti contenterai un trimestre, va.
1: Ah, ti metti, mi diresti con te, mi stessi anni dunque.
0: Assomma. Bon. Allora, ringraziati, ti abbraccio forte e poi a Biege, allora.
1: Sì, buona emissione a tutti e tante salute a tutti.
0: Allora, ringraziati, donna Biege. E per interessante, beh, rimo, ma non perdiamo mica o vilo via scorsata, siamo Bertudo da Bianzone, donc a Barola detta Maddalena, quando devo mettere un piotolo, un picchetto e bere in Pionzade, e tanto gusti si capisce a viure che è stata abbiata. Andiamo un calbi con Gerardo, salutiamo, buongiorno.
2: Saluta.
0: Saluta a voi, allora, bistema sente con piacere.
2: Allora, noi diciamo un balanza, sempre in caso di suonare a capo, perché sia che ha poco altro di lavorare, diciamo, di fare nulla, o chiamiamo un dislatiato.
0: Ah, un dislatiato?
2: Senza latio. È un vero termine corso, allora, quello vi posso confermare.
0: Ieri, Badia, io questa l'ho aggiunta anche per me, quando era appena più ciocco, che io, di volte, mi dicevo, famiglia...
2: E amici,
0: ma si è dislatiato, sta a mano, non hai laggiù in onda.
2: Ah, ecco.
0: Dislatiato, ieri.
2: Allora,
0: di lì a di là, voilà. Ed è tu, soprattutto chi, se mi posso permettere, balanini delle emissioni sono pochi,
2: Paga mica, ma poi io quando sento a fare così so taxi rullo, mi interessa, allora poi io amparo.
0: Perché Bagliai è verità.
2: Una dama, allora,
0: mi piace a sente o Alanino parlato, francamente. È troppo poco rappresentato in delle missioni. Voilà.
2: Io sto a sentire sempre questa missione, perché mi conviene.
0: Ma dopo se avete dei clienti non ci puoi mica telefonare.
2: Ah, se due clienti, prendo quelli risorse. No, allora, se esordiente qui non c'è problema, se esordiente a Strom, la Gugori.
0: Un aide d'un po' per travail, per chiamar, piuttosto.
2: No, ciò che le siamo niente a mostrare, che mi interessa, so che io, capito?
0: D'accordo. Bon, mi ridenimo la parola di Islaziad e poi...
2: Islaziad è vera,
0: voilà. Ieie, si capisce, va? Ieie, e beh, Islaziad è deva tua. Allora, bon...
2: Buona
0: voilà, bon travail a voi e bon courage. Ah, l'estate è con tutto appena complicato sempre.
2: Voilà.
0: A beige. Interessante di nuovo, perché subito quando a prima parola, a primo saluto, si riconosce subito la centrale all'anino e Berghi, l'emissione di una specie di mosaica, di tutta questa diversità che compone il nostro paese e davvero niente dal Tarocco, di Gabigorso, di Valagna, du Centro, da Biagia, eccetera, tutti i luoghi più cinesi e meglio. Allora, andiamo in Ayaccio, c'è Dio in Santo con noi, va? Oian sa, se vuoi vedere, spegnete un posto per piacere, a sapere che ci do un professionale.
3: Allora, c'è stato di tu, Valanino, a ricevere un fratello da Messia, sono disgraziato, ma falla sa fare, falla. E nonno faccio qui con tuo anno, mi diceva sempre questa parola, sono disgraziato.
0: Allora, mica, un amico ha detto disgraziato, Dio in Santo, ha detto dislaziato, E ho fatto davvero pogulasio,
3: Pogulasio.
0: Cioè mica confonde, perché si assomiglia appena disgraziato, ma di dislaziato.
3: Allora, scusate.
0: No, ma ci non dai male, io come quelli che ci seguitano e basta.
3: Allora, cosa Mattia ha detto qui, ad andare a Vireta, come? Partite da Porto Pose, questa tempallina, Vireta Ursina è piena, anche merda è. E per mettere i pesci e per mettere i fiori dentro. Mm-hmm. Metti i fiori. È pieno, ne vuoi dire gli stessi, a bordo di fiume è sempre pieno.
0: E come chiamate su Vireto questi, questa Vireta?
3: Ah,
0: Ursina, d'accordo, andiamo a dire, poi non ti dico questa maniera.
3: C'è scritto tanto un libro di, come si chiama, un libro di Arburini.
0: Ah, quello di Ubacco, che di Arriveranza.
3: Lo tengo come
0: Ucci. Ah, quello di Aedi è un libro, oggi che di è scarso, di Droane 1, Dunque tenetelo.
3: Come presto, non ti presto mica.
0: Ah.
3: No, che giù la guia...
0: sapete che quello che impresta ci resta?
3: Voilà,
0: dunque oramai non so se lo giuro imprestato.
3: Sono andato in un magazzino per ricerare un magazzino di agricoltori. Hai visto una pete di una bella pete tanata, sapete come di tanata?
0: Conciata, noi mu conciata.
3: Conciata ancora si dice.
0: Beh, tanè, penso che tanè le cuir di concia e concia o goio.
3: Ah, boh, lo sapevo mica.
0: Boh, è così, io so, no? Donc mi piacciono queste belle gusti.
3: Ah, una bella pietra, la cosa che l'ha fatta, perché un storico tipo che l'ha fatta, perché è un tipo vero.
0: Ma sapete chi è pella i ghe, di ghe?
3: Di nonna di un cuoio di vacca, vacca, vacchetta.
0: D'accordo. Ah, è ben piaciuto.
3: Mi è piaciuto.
0: D'accordo.
3: La ventina l'avevo comprata.
0: Ah,
3: è in corso, che l'ha nevata, in corso.
0: Come in Corsica?
3: L'hanno fatta in Corsica, è stata mica via.
0: È stata fatta qui, d'accordo.
3: È stata fatta qui, capisci come
0: c'è. No, ma rivengo a parola concia e d'altronde, forse a idea o mica, quando due uomini si vattene e che uno ha piaduto sopra, l'ha messo una goncia. On l'a aidé, Mika, oui, ça. Allez, c'è torna a piazza, se qualche si è buono intervenne, uno o due persone, intanto ci vediamo piacere con Gian Camillo Pasquale, stiamo a sentire la sua canzone, e per sapere l'interpretazione di noi, che si chiama Perché, e noi aspettiamo 04 95 31 e 21 e 22, e li ha subito.

0: John Camillo Pasquali, perché Traoré Bintigin, quando siamo in Nagna e Vio Morbo, e salutiamo a Gian Antone, buongiorno.
1: Buongiorno, come state? Vabbè, voi?
0: Non c'è male, poi?
1: Così,
0: bon, tanto mi...
1: c'ho un po' quel caldo, ma non so.
0: Penso che ha adorato appena appena.
1: Ma si cerca tutta, ma vabbè.
0: Yeah. Allora, ditemi.
1: Ah, volevo giusto tornare, hai inteso parlare della diretta, noi chiamiamo la diretta Fiumalinca.
0: Ah, aspetta, la già scrive perché tu te bavola a diretta Fiumalinca.
1: Non è mantesa, Ursino, non è mantesa.
0: Allora, Fiumalinca, mi hai detto.
1: Fiumalinca.
0: Fiumalinca.
1: Cresce soprattutto in luoghi, il Vadino, o a bordo di fiumi cede.
0: D'accordo. E beh, così. L'interessante è che secondo i luoghi i nomi sono parecchi, comunque.
1: Sì, non ho inteso altri nomi, non ho inteso sempre di così.
0: E beh, questo è ciò che permette l'emissione di sente le dute, infatti.
1: Allora, in ciò che concerne la violetta, volevo giustare la calcusiera, non è tanto interessante, ma intanto si partiva per i moschi, vedete, quando riusciva a stare i moschi di Statina. Facciamo i mazzoli di violetta, dunque. E con un mazzolo lo appendiamo sopra il tavolino delle rose, mangiava perché gli era qui che non ce n'erano più.
0: Ah, io ci che c'era roba.
1: E la sera si appuravano tutte a montare sul mazzolo di violetta e con un sacco, facciamo un sacco, stringiamo e cacciavamo un mazzolo di violetta e dopo andavamo a negarlo, mettiamo un sacco in un pozzo e annegavamo i moschi così.
0: Ah, di una maniera interessante, perché non so se quest'anno le mosche ci sono, enfin, è arrivato a un stato che mi torna in risera, bon, eravamo un baite dalle mosche, ma non è interessante sapere di mettere da picca un...
1: Beh, va di che non c'era tanti altri, altri risultati.
0: No, ma dove sono trappolate giusto appunto su mazzolo di violetta e dopo lo mettete in un sacchetto, è vero che
1: facciamo pure un sacco belle di farina, vedete come le facevano nostre.
0: Ma ci vogliamo mettere a violetta fresca o era a violetta
1: fresca
0: tagliata, d'accordo? Ah, poi è interessante, una maniera interessante, con conosci amica, d'altri...
1: E poi ci arrivavamo di nuovo, quando non c'era un luce d'acqua, vedete, non si può mica via perché sorti da sotto e non c'è mica, non tira mica come una fontana, diciamo. Allora mettiamo in un posto, facciamo un letto di violette o mettiamo in un posto, un pentamo a violetta, perché non regolisse mica tutto un fosco mogliolo dove posso vedere, non regolisse mica la robaccia, appena di filtro
0: perché eri
1: di coraggioso, come dice
0: esattamente no, ma dire una maniera Ivan interessante che
1: dopo veniamo sul posto, si pulia via, ma non c'era mica
0: l'acqua era pulita, intanto
1: l'acqua era pulita. Ecco qua, Violetta, se hai un tempo di...
0: Aggiustate un'altra cosa, perché sono ancora 3 ore e mezzo, così ne approfittiamo.
1: Volevo giusto un fatto. Non si era partito da capo una vigna, un calcano di vigna che andava a un'ora del paese. Ho cominciato a capricciottare e ogni è mamma era un pensierito e ci ha domandato di andare, di vado a Ferraro, e allora a Ferraro non so mica se cosa aspetti.
0: No, ditemi.
1: Allora, a Ferraro vuol dire Ferraro a aiutarlo se era impedito, se era
0: in difficoltà. A Ferraro, dunque, di andare a aiutarlo.
1: A Ferraro.
0: Aiuta qualche sì, d'accordo.
1: E questo parlo di qualche buono, era partita da capo a Savigna su Arcangelo di Vigna, perché era un tempo di sta di cera. La sta di cera non so se cosa
0: no, così. Ditemi, più lui è un mandato.
1: Allora, la sta di cera quando la vigna comincia a essere un po' con forza, se Italia è una nomica Gaspi, lei
0: la
1: cacciare perché cacciano la borsa all'India, allora c'è la caccia e se tale so il voltaglio non quasi dice ci sta di cassi, si caccia il voltaglio le gourmand che dicono
0: le gourmand in francese
1: e in francese buono, dopo voglia un surfanao o la do una mano d'acqua con un sacco non so uso o come chiamano per dare l'acqua un uomo francese non viene mica ma dicevano un sacco
0: un becco mica so che bo cusci so che bo mi l'acqua
1: è un fidelizzatore vedete
0: d'accordo
1: lo chiamano malgrado che lo fossi in farro
0: lo chiamano un sacco
1: o mettete un tuo spino
0: come una
1: lo chiamano un sacco
0: per spirgina pulverizzata
1: parlo una mano d'acqua turista o
0: d'acqua Gerista, oh. d'accordo, a giocare. E c'è Radio Amadou, un sacco, pulverizzatore.
1: Non chiamano un sacco, non so mica chi, bon. Allora, se volete mi pianto, no.
0: Allora, mi spiace perché io vivo su questa Santa Donna in quartura, ma è bene che si muoiono te a vine l'emissione.
1: D'accordo, allora,
0: so che voi tenete, so che voi lì a dei contatti. E ci dovremmo settimana che bene, vediamo così.
1: Se capisco come è partito, come ha detto...
0: No, è meno due giorni così a fine settimana. No, sarà due ritorni luni. Un mese d'agosto... Non sarà di mica qui per un certo tempo, ma se ne viene da oggi sono qui.
1: Ciao,
0: ringraziabile altrettanto, una bella giornata, ringraziabile.
1: Anche a voi.
0: A beige. Siamo a Vine, torno a Gusti oggi, personalmente ho passato una bella stonda, spero che è di nuovo caso Berboi, a dire ringraziare a Nicolao, a Tony, a Julie, Boidu, tutti, i partecipanti, quelli che ci seguitano, un piccolo messaggio in a quelli che ci seguitano da voi mesi, anni, che non si sentono di franca o basso, credimi pure, una volta che abbiamo bianco su, non c'era di più a fare un'altra maniera. In tutti i casi, fate bene in a Ugalori, sera di ritorno, così a Gigi e Meteo France, e poi a trovarci l'uni, da l'uni si e un saluto a quelli che ci ribiano a sera o a un altro momento della giornata, qui noi stiamo i ribi, fa della sabedino di importante, e vi prego più bello e a lunedì di oggi.

0: Nous rencontrons à présent dans Merca avec l'agriculteur Rémi Bartolet pour découvrir une gamme variée d'huiles essentielles et d'hydrolats aromatiques du Cap Corse. Il sera présent tous les mardis cet été au marché de Cisco de 17h à 20h dans la cour de l'école. Et puis il sera également présent, notez-le, à Pedragourbar en nocturne le 25 juillet et le 29 août également.
1: Faccio gli essenziali e l'idrolà, dunque ho piantato, ho nettato 6 ettari di montagna e ho messo 100.000 piedi di mursa e dopo ho altri luoghi in Capicorso e una distilleria e faccio mogli e idrolati, dice Radio. Si fa che ieri presentiamo tutti i nostri prodotti ai corsi, che non sono mica tanto pratici di luoghi, ma così cominciano a conoscere. E effettivamente con altri produttori poi volte fare una lea, dice Radio, che ci associamo per fare un prodotto, a chi faccia un sapone, a chi faccia una candela. Allora si distillate tutto l'anno, perché ci sono piante che vanno colte d'inverno, l'altra d'estatine, dunque si lavora tutto l'anno in dell'olio, c'è di che avanzare, c'è di che lavorare tutto, ci sarebbe piazza anche per i giovani, ma bon, speriamo che ci sarà seguito. Allora io faccio solamente piante nostrale, dice Radio, dunque sono tutte piante che crescono da noi, con specializzazione da noi, dunque c'è l'olio di Capicorso, che allora in Capicorso è un luogo che sono a tutti gli elementi, acqua, vento, speciale, c'è sempre appena i sali dappertutto perché di mica tanto là, dunque abbiamo veramente caratteristiche che non si trovano manco in altri luoghi in corsi che urte. Dunque abbiamo tutte queste piante lustrali, dunque ha giù uvinoccio, voilà. C'è evidentemente un rosolo marino, un mirto, c'è un vino larice che con l'ugnolo, con degli amici Albertini di Marco Maria, dunque che un giorno che si è installato qua su, abbiamo cosa ci torna, guarda appena perché è tutto di capo la giubica. C'è a crista marina di un finocchio in mare, che è un'erba magnifica, e a chi faccia come i citrioli, voi mangiano dell'aceto. È una pianta che non è mica conosciuta tanto in Corsica, ma è un peccato perché è una pianta magnifica. Voilà, dunque c'è appena la clementina in piaggia. Voilà.